fans. E vai in un dì ai vella messa ed il clucer vugliante il svessa per tal virtud la gratular un grand inclin a voglio far.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mi la musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracass e remur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pinci canzuna sti, la vantau. Carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

0: Ti has detg che sei
1: in noce,
0: che io fossi
1: auch in bi.
0: Io sei busti scheisen
1: dreck un quai.
0: Io sei

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec piglie fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. Gli tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nous,

0: Las novitats da RTR.
1: Mo impari al cumenzament del campionati mondial de ballapè, la Svizzera stos a contentar con in inedin contro il Qatar. Ed il Grischune legge una nuova regenza di un nuovo Parlamento, simpla un federale e comunale dati pliras decisions oz. Qua in dusels temas, oz alle sis, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la Svizzera al campionato mondiale da ballapè beach comincia a tenor già vis. En la prima geo de gruppa è la mojuga pari in adin contro il Qatar. Breel Embola amena la Svizzera in la 17ª minuta in avantaggio tras in penalti. En la 94ª minuta il Qatar però pudì equalizzar.
2: Alla fine resta grande frustrazione di Svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompada. La Svizzera ha musau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche schoncen in sesez per l'equipe de Murat Yakin. Dentro altro al Svizzer si tau 26-7 singol, a Schibiars schon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se on freite von il gol, a muncau, dil tutto faccio. Alla fine datten il Svizzer sluon o demeon il giug, quella davos azione veni il Qatar num nada mai indegualizza ed a schia gudinia in prim punkt insomma ad in campionati mondial da ballapai. Negina in faccia ponin zwa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi in tir giug senza lavur, moti il gol dil Qatar e se le staus senza chance. Pils Svizzers valios de desser critics, isus codis e fa meir als proxims dus diugs de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, quei che quenta, è la finale il resultat. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in ad in e la Scozia guadagna contro il Haiti con in a nulla. A Losanna e da nöschete lenier millis persunas ides in via e da an pretendi meglieres mesires da prevenzione e da protezion contra femicidis e violenza contra donnes. A Losanna an tenor la polizia 9.000 persunas demonstra. A nöschete len tenor las organizaturas 1.000 persunas ides in via. En Svizzera franzosa an las organizaziuns de la Chauma de las Dunas organisa las demonstraziuns queston già in di plibaut per pudersa participar oz alla demonstraziun a Ginevra contra l'inscunter suprem geset. Quel comenza de maun sur confin ad Evian. Il Souverän Svizzer decide oz all'urna da vart l'iniziativa Nadine Svizzera de 10 milions e da vart il referendum contra las midades del servetsch civil. En il Grischun statten entant las elezions della regenza e del Parlament en il Center.
3: Per il sentot Tschunsitz e la regenza statten 9 candidates a candidat a disposizione. 4 de quels ein già in uffici a volen restar. Interessant veni il combat pil Tschunavel sitz, quel mi del Grischun tradizionalmein ad ina puspe calur. Actualmein eiselen meuns dil Center che vuol defender il sitz con Aita Zanetti. Concurrenza survegnella da Valerie Favre Accola della Partida Populare, da Nora Saratskazin dils Vert Liberals, da Maurizio Michael dils Liberaldemokrats e da Reto Bot che senza partida. Tensions dat diete las elezions dil Cussel Gron, leo candideschen en tot tschuncien tschuncont duas persunas, a schibiaras sco o mai, a quei per en tot Cienavegn mandats. Elecziuns dati es in nivel comunal, duas vischneunkas droven in niev president in a nova presidenta, a Somurezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi della vischneunka d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses vischneunkas davart credits, planizaziuns locales a completeschen dur suprastonzes. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: E per finire anche il ballapè regionale, Sventer Plirzons sto qui 97 dare di alla seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione uscita sin il penultimo posto della tabella. Con la relegazione nella seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiunti in questo livello. Da Sper qui 97 in quai Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluenlion. Domat, che deva in la seconda liga regionale, vinde intanto relega in la terza liga. In quella irda in victoria due sterades per il club Grischuns, Schluenjon abbatti Gams gisch con 8-0, Tron Rabeus per contra Pers contra Melz con 3-4 ed il CB Lumnezia Pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulla lief, il sventer mesdì si forma in 5 nivels di cumulus in la montagna. La temperatura maximale è tra 20 gradi in l'Engri Nota e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Qua è in stadas les novitats. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. La bonura ta RTR. Verz. Scovrides e hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: Las vacanzas stattan avon esch. Forse fossi tuttina ple prudent da visitar spert la media. Mo spert controllar l'aua. Fos tup esser in Spagna a stuaisse modrgè cu miedis a medicaments per spagnol. O de sbails du essens gem prender. Peter ciao a fac. Vasser venu in termin a net. Ju sali de la giufna alla recepzion a mossa senza plaits come es eils direcziun toaletta. Ella confirmescia es senza plaits. Perfect. Quai co vodja ciunc a spert. La media odia da pintiams bagagiau anturn la praxis. Mo anco, eri un tocca noz bege bie. In quer cec. Aha. Ie, ina porta pel cop in planiu. Asper al tron, vit le preit, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ni nieda tra las regles per quai procedere. In tierza la toaletta, al secund tierza cop, ad al res buspean toaletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops aintemaun. Fuera, justauschen sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centren toci cops scolen tra l'aria. Adavaun stasse od reflex, prendi notizia. Contra giules tiauces, jaien bege grondes reaccions ein. Ansa centa set schimbau per tiara a svidau al cop. Cei suadas, gie avaun rasda cun la media.
0: Impuls.

0: Las novitats dal RTR.
1: Per la Svizzera ne comenzi il campionato mondiale da balapè beach tenor Javish. La stossa contentar con impari da din e din contro il Qatar. Il Grischun elegge una nuova regenza di nuovo Parlamento e sempla un federale e comunale dati plire decisions. Qua in Dussels tema sozza la set al microfono Urs Müller. BNG. Per la Svizzera, al campionato mondiale di balapè beach, comincia a tenor Javish. Il primo geo di gruppo è la Mojuga Pari, inedin contro il Qatar. Breil Embolo ha manato la Svizzera nel 17 minuto di vantaggio tra i penalti e nel 94 minuto il Qatar d'entanto pudì equalizzare.
2: Alla fine resta grande frustrazione per gli svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompada. La Svizzera ha musau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche sciongono in sesez per l'equipe di Murat Yakin. Dentro l'altro, il Svizzera si tau 26-7 in gol, a Sibiars schon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se un freit avon il gol, a mancau, dil tutto faccio. Alla fine, datten il Svizzera sluon o demeon il giug. Quella da vos acziun veni il Qatar num nada mai indegualizza ed a schia gudignà i un prim punct insomma ad in campionati mondial da balapai. Niginer in faccia ponin zwa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, moti il gol dil Qatar eis ele staus senza chance. Pils Svizzers valios da desser Kritiks isuls codischs e fa meier als proxims dus djugs da gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, qualche quinta è la finale il risultat. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia a Godignà contro il Haiti con in a nulla. A Lausanne e da nösche telenier millis persone si de sin via e da pretendi migliores mesires de prevenzione e da protezion contra femicidi e violenze contra dunnes. A Lausanne antenor la polizia 9.000 persone demonstra. A nösche telentenor las organizzatures 1.000 persone si de sin via. In Svizzera Franzosa han las organizzazions de la Chauma de las Dunnes organisa las demonstrazions queston già indi pli baut per pudaers a participar oz a la demonstrazione a Ginevra contra l'inscunter suprem che set. Quel comenza da maun sur confin ad Evian. Il sovrano svizzero decide oggi all'urne davart l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e davart il referendum contro le smidades del servizio civile. Il Grischun staten entant le elezioni della regenza del Cuselgron e nel center.
3: Per il sentot Ciunsitz e la regenza staten 9 candidati a candidati a disposizione. 4 di quels ein già in uffici e volen restare. Interessant veni il combat pil Ciunavel sitz, quel mi del Grischun tradizionalmein ad ina puspecalur. Actualmein eiselen meuns dil center che vuol defender il sitz cunaita Zanetti. Concurrenza survegnella da Valerie Favre-Accola della Partida Populare, da Nora Saraz-Cazin dils Vert Liberals, da Maurizio Michael dils Liberal Democrats e da Reto Bot che senza partida. Tensions dati ete las elecciuns dil Cusel Gron, leo candideschen en tot ciuncien ciuncont duas persunas, a scibiaras sco o mai, a quei per en tot cienavegn mandats. Elecziuns dati essi nivel comunal, duas vischneuncas droven in niev president in a nova presidenta, a so murezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi de la vischneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses vischneuncas davart credits, planizaziuns localas a completeschen dur suprastonzes. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: E per finire anche il balapè regionale, Sventer Plir Sonsto Quir 97 darà di alla seconda Liga Interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 terminesce la stagione con quai sin il penultimo place della tabella. Con la relegazione alla seconda Liga Regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiunti in questo livello. Da Sper Quir 97 in quai Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluen Lyon. Domet, che deve in la seconda Liga regionale, vende intanto relegare in la terza Liga. En quella ai ier da ina victoria duas terades per els clubs grischuns. Schluen Lona batti Gams gist cu 8-0. Tron Rabeus per contra pers contra Melz contra 3-4. Ed il Sebe Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagion uscia sin il 7-avel e Lumnezia sin il 10-avel plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si svegna sulle gifi, il sventer mesi dati in cinque de cumulus. In la montagna buffa in ferm vent nata al nord-west. La temperatura maximale è tra 20 gradi in l'engi di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione de Quera.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Hotel. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: las novitats da RTR.
1: Per la Svizzera comincia il campionato mondiale da Balapei Beach di Norgevich e la stossa contentar con impari da din a din contro il Qatar. Il Grigione legge una nuova regenza di nuovo Parlamento e simpla un federale comunale dati pliras decisions. Qua in dusels teme sozza la soc, al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera nel campionato mondiale da Balapei Beach comincia a Norgevich. La prima giro di gruppo è la Mojuga pari in adin contro il Qatar. Brel Embolo amana la Svizzera nella 17ª minuta in avvantaggio tras in penalti e nella 94ª minuta al Qatar dentant pudì equalizzare.
2: Alla fine resta grande frustrazione per gli svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompada. La Svizzera ha musau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche schonchen in sesez per l'equipe de Murat Yakin. Dentro altro al Svizzer si tau 26-7 in gol, a Schibiars schon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se un freite von il gol, a muncau, dil tutta faccia. Alla fine datten il Svizzer sluon o da meun il giug, quella da vos aktion veni il Qatar num nada mai indegualizza e da schia gudinia i un prim punct insomma ad in campionati mondial da Balapei. Niginer in faccia pon in zfa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, moti il gol dil Qatar eis ele staus senza chance. Pils Svizzers valios de desser critics isus codis e fameir els proxims dus diugs de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, quel che quenta è la finale il resultat. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasile ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia guadagna contro il Haiti con in a nulla. Ed en la gruppa D all'Australia batti la Turchia con 2-0. A Losanna e da nuscete le nier millis persone si desinvia e da am pretendi migliores mesires de prevenzion e da protezion contro femicidis e violenza contro dunnes. A Losanna antenor la polizia 9.000 persone si demonstra, a nuscete le antenor las organizzatures 1.000 persone si desinvia. In Svizzera francese, le organizzazioni della Ciaume delle Donne organizzano le demonstrazioni quest'on già indi, pli baut per poter partecipare oz alla demonstrazione a Ginevra contro l'inscontro supremo G7. Quel comincia da maun sur confin a Evian. Il sovrano svizzero decide oggi all'urne davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e davanti il referendum contro le smidade del servizio civile. Nel Grigione stanno intanto le elezioni della regenza e del Cusel Gron e nel center.
3: Per il sentot Ciunsitz e la regenza stanno 9 candidati a candidati a disposizione. 4 di quelli è in già in uffici e vogliono restare. Interessante viene il combattere per il Ciunavelsitz, quelmi del Grigione tradizionalmente ad una puspecalur. Attualmente è il Mounts del Center che vuole difendere il sitz con Aita Zanetti. Concurrenza sorvegnella da Valerie Favre-Accola della Partita Popolare, da Nora Saraz-Cazin del Svert Liberals, da Maurizio Michael del Liberal Democrats e da Reto Bot che è senza partita. Tensions dati ete le elezioni del Cusel Gron, le o candidation in tot 152 persone, a Scibiarasco o mai, a quei per in tot 120 mandats. Elezioni dati essi a livello comunale, due svisneunche trovano in nuovo presidente e una nuova presidenta, a suoi murezzi dati in combat elettorale con una candidata a 2 candidati, a pil presidi della visneunca d'Albula Alvra dati una candidata. Sper quei deciden e un diverse visneunca davart credits, planizzazioni locali a completation dur suprastonzes. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: Ed anche il Balapei regional sventer plir sonste quer 97 da Radia, la seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con 1-4 e terminesce la stagione sin il penultim platz della tabella. Con la relegazione nella seconda liga regionale daten la prossima stagione 3 clubs grigiuns in quest nivel. Da Sperquer 97 in quai Valposchiavo Calcio e la squadra promovida da Schluenion. Domet, che deve in la seconda liga regionale, vinde intanto relega in la terza liga. In quella è ier da una vittoria e due sterades per il club Grischuns. Schluen Lion batti Gams gisco noccia nulla, Trun Rebeus per contra pers contra Melz con 3-4 ed il CB Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Trun Rebeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi sei si savent sulle lief, il suenter misi dat in cinz nivels de cumulus, en la montagna bof in ferm vent na dal nordwest. La temperatura maximale è 20° in lenge di nota, 25° in sur selva e fin 26° in la region da Quera.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Mintgin eschen a Fons, si in Tirmon. Color mummes vignen accompagnadas durant la nascienza, sa se differenzia da Tiara ter Tiara.
5: Im Morgen ist das Poppy geboren, also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Wellen gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus und das ist mega, ja schon. Fa un po' più romantico di morsi.
4: Quella nascienza per la mare, il Messico, è una delle esperienze che le tre spindrere che vengono a plaid in vita a Creta hanno fatto all'exterior. Non è una tradizione, da cominanza sul confine, ed è ciò che le svizzere si vengono a prendere da altre stiare. In cordiale benvenuti, fa vos Claudia Catoman, in una bella domenica, a picca vos da Claes l'emissione.

0: viva. La renovazione di una baseglia, boda pli venditas da domenia, scamonda fazzale da ciao alle scuole el Canton Sangall e caplottas in stadions da Balapei.
1: Vita e Creta. Las novitats or del mund delle religions.
0: La baseglia cattolica de Savgen vegne restaurata. Suenter la restaurazione, due denton burestatir survecs divins. El futur, due è esser possevel de fa yoga ni seres de films in baseglia. Armin Spescha, che è da pi inon presidente della commissione della restaurazione della baseglia, ha definito con sia commissione una visione.
2: Nus lenus bussen ein begeg, da sin technief calur, ma nacchi vignen novas finiastras, nus lenus hana vosen setz, si cei, alas generaziuns venientes, per in auter die vrede cuminonza ad a baselgia.
0: Bia vignen resta scogliei, es uenter la restauraziun.
2: Quins venien en baselgia, ti miras an adine van avons il altar, leo shabegia la part cristiana, leo shabegia la part da messa. Nus ven scost i semeines lu, meres en conto la lauce, leo dati scola la part pi profana, leo quintens fain in a preit, che ti sas forse schai in film in a sera, leo duei esser forse in concert, ca leo bopli davon, ca leo en amiez. Nus quintain metteren in plinceo da len, quinsa e stadium pleu, ne fa yoga, ne faz tia culzafons, ne di rest il patrac che la baselgi cristiana adia il patrac de cuminonza. Nus lenza vei viver cuminonza in due modi.
0: Per venire in una buona sligazione in tutte le gruppe di interesse venite invitate. Il progetto costa 1,7 milioni di franchi.
2: Schins patratsche wie ne Wandrovi, ja? Quei Platz, che nus figien, è in Platz de Cuminons. Also, quest wessens, in ne Parde, quei che nus figien, wessens forse fa in ne Halle, nie in ne Garage. Aber quei spazio schi bialz, nini in baselgia schenz c'è bi. Per quei credi uge, e drova che nus scafin pusevla daz per quella cuminonza profana che autra leut sassen tu pa leu a faz c'è nie, fin diever nie. Quei vuol dir l'investizion da din com asiat milions ven tota nina schlargada al diever. Quei è per mei fetch positiv.
0: Las lavores enceven lauteron su enter pastjes. Negina gli sverda per da pli venditas da domenia. Il cusel del stanza dietz na ad una flexibilizzazione delle ure da vertura da stizions. E lei buon traus al sbots di una legge corrispondente a volsha etir quattro domenias da vendita ad on in Svizzera. In allianza della domenia, da cuseliers alla PS, del sverds, del center e della PPS a Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la senadat dils employai a risguardi bo decisions politicas a nom de quella vart. La maiorità del cusel del Canton Sangall ha approbau in emozion che venia ve per conseguenza in scamonda fazzalez da ciao per scolastes. Impuls è stau in casa ad Eschenbach nur che la scola leva pleda in a scolaste con fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co members il cusel del Canton inoltrau in emozion. E la legge delle scuole popolari dove veni scomandato da portare vestius ni simbols religius da persone d'instruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Usa il cusel del Canton su entre lunga debatta approbau in emozion. La regenza sto e lavora in adattazione della legge. Tutti tre stadions da Balapei al Mexico, che vengono dovrai al campionato mondiale da Balapei, hanno una caplotta, sco cat.ch scrive. Una delle caplottas, il stadion dels Aztecs a Mexico City, c'è una scipincia che la ha di plaz mo per due beuns da stai in genuglias. Ella si samfla da tir dalle cabine dels jugadurs ed è una scia contongibile per lez avon a suenter il giuc.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Egli è un fenomeno. Il principignet è da plica mo una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomeno literar. L'ovra è venida traslatada in Sistien a giocci differenti lungaggi a dialects. Mo dalla Bibla dati da pli translazions. Ne rasuras che il principignet vint tematisaus al plet s'invia. A quei da Alice Cune, che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuol.
2: C'è inutile conoscere la storia del piccolo prinzi, di cui spicce non minde l'asteroide B612, che viaggia di un planeta ciel ed osserva quanti trans ciel scresciuti sono. In tanti scresciuti vezzen contemplanti un disegno, un ciapè, vezze l'el un elefante che desnutra vus di una boa. La fantasia del Zufanz non conosce mo in giunts confins. I vezzen roba che non ho vezzen più. Da te la vart stonna mince tante il beserar al zölz perché alc non existe più. Una jada ne io vazzo parco in una mattina da tre sons. E la zato pade sotto il sente manz da nodar. Ci risada ce n'è dat. Vede scus in clea. Con vero quis mantunini in mezzo al pra ci creiaiva da nanirvisse. Serrare il zolz davanti alci e creerci non esiste più. Clerco è famice tanto il scresciuto, ma per Zufanz è quella realtà. E se forse per vita quai, ci desusce importante non mans di nirvisse e di dotters, ans da quai per l'impressione di esistere? Al piccin prinzi incontra a differentes persones e creature senza sviadi e bleres de quelles sunt sullevgiades de ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa d'otters. Alla fine squia in cun ci til svezza. C'è fus il rai, c'è non is vis, c'è non ves in cun per regnar. E fus il vanitus den de ses nom senza admiratur. E c'è importanza ves la volp, c'è il piccin prinzi inutile ves fat nir cuncia. In fond es la domanda, existe alc besulet o dovra ira d'otters? O della psicologia assaia quanto importante ci des de poter nir vis, de nir dudì, oppure de nir badate d'incinotter. Nos vis-à-vis diventa la perduta per nos existenza, nos essere e nos istorgia. Sovent vende fatta vissa al cinno che nos ves nu vezzain. E l'ora fai simplemente il bain de quintar, de partir che no

0: fat e da davar a mins chi san chi che nuesen. Che fissna besain ses. Mince tan crai aina però er de pudar zu pantar als che non u quintain nulla un non mo sain che cins preoccupa. Serra resuls e l'ure non exista. Ma se simpel non es a pusco cresciu. No partani no nos istorgia. In nossa postura, in nossa expression, ant in nos ulls. C'è paradox. Non uns podain zoppar e di stess non in a suvent navis. Es uns giura c'è il piccin princi vez es tot. Forse perché c'è l'ein preis al c'importante la volp. Is vez a bain becul cor. L'essenzial is invisibel per ulls.
1: Il bleibt in via de Alice Kühne, che vos am Fleiss e la quotidiana de Vendergis, nis in Play RTR.

0: Suenter nos emissiun da Vita e Creta vai vina bond cugl arch musical, a quale dedicaus il secund project da School Classics.
1: Ein avis da prüme ha da la chance da cantare insieme con un orchestra. Quei schon fatte impression questo tutti noter cantare. Lui è una quantità più grande, è ancora più grande, qua ci si sa, e qua c'è andata tutta un'altra dinamica.
2: A me piace il touch, e è da 102 anni, e combava plagia, e è d'ervo lì a sentire una volta con Martin Zimmermann.
0: Tocca alla fine di maggio, Martin Zimmermann sta il dirigente del core del progetto, che meina in Paugstis in tribuna da Carmina Burana, da Karl Orff. Il menader musical dels concerts finals è Urs Leonhard Steiner. De plü de persunas involvadas, ed è in qual tun de quella grand ovra, gist suenter las nov. En vita e creta de dots venus udiu tres spindreras, allur experiences che las andrem nau al Mexico, a Guatemala ed ad Uganda e l'Africa. Mo quais insomma veniuter quei de di a l'uvra el exterior? Mirja Berweger, per exempel, raquinta.
3: Ich habe insgesamt knapp eineinhalb Jahre in Uganda gelebt, habe dort mit meinem Mann zusammen für eine Hilfsorganisation gearbeitet und habe gefunden, wenn ich schon mal in so einer ganz anderen Kultur bin, möchte ich auch meine Hebammenfähigkeiten noch erweitern und unbedingt auch so Erfahrung sammeln.
0: Sein rtr.ch ein Artikel mit dem Titel «Drei Spendreres, drei Spajais, drei Kulturas» Zwezus e-leger, kako quae stautir Anna Brandun, che stade el Mexico, a schocca Melanie Weber e venide quella ga a Guatemala. A levon flese in cines fotografias dil temps che las tres dunas han passantau visur mar. Quasi stau, de nus, per vus, io son Claudia Gattomen, vina bonne in a biala domenia, sin su di.
4: Vita e Creta.

0: Las novitats da RTR.
1: A Kreuzlingen vegn evacuada in a fiera per via di una situazione da schmanaccia. Ed anche di una neisi bitchclair che la convegna tra Washington e Teheran vegn sottoscritta nel decurs del dì. Qua in dus das Thema sozzales nov al microfono Urs Müller. Bienji. A Kreuzlingen e Konstanz alla Polizia stu evacuare 8 bunura il marciada Plulz a 24 ure sur das Confins. Quai per via di una situazione de schmanaccia non clara. I detti in azione gronda della Polizia sin la real dal port a comunicare la Polizia cantonale da Turgovia. In privel concret per la popolazione na detia tenor stan actual dentant bitch. Per via dell'incidente era il traffico di V4 tra Kreuzlingen e Constanza interrotto. Il marciada Plulz da 24 ore è un'occorrenza annuale che questo fin demna in la regione da Confin. E l'Italia dati da PIR ufficialmente in una nuova partita da Dreccia, quella se nomna Futuro Nazionale e mantegna relazioni con la AfD in Germania. Fundale partita a l'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare d'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec pli vigni perinna con sia partita anteriura, la Lega. Ad ella insina quai ulteriurs deputats o andats. La nuova partita vin tenore cercia sin redunt 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza drecce dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica sia citat memia loma. Meloni refusesce questes renfaces. Ed anche il balapè per la Svizzera nel campionato mondiale bec cominciato in orge vis. In primo geo de gruppo sto la Svizzera sa contentar con impari da din a din contro il Qatar. Poi nella Svizzera da in avantaggio nella 17ª minuta tras in penalti da Dembolo. Tentando al Qatar pudi egualizzare la partita nel tempo supplementare. Sco proxim fronte la Svizzera l'autre giev de sin la Bosnia-Herzegovina. En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc medema man giuga pari in ad in, en l'autre geo de gruppa alla Scozia batti il Haiti cun in a nulla. En la gruppa D all'Australia gudignà contro la Turchia cun 2-0. Questa sera la 7 fronte la Germania sin Curaçao e pli tard fronte nel Spajais Bas sin il Giappun.
0: La meteo.
1: Oggi si sven sulle Liffil, sventer mesi dati in cinz nivels da cumulus. En la montagna buffa in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR L'Arch Musical.
3: Du stoff auf S.
4: Nana, L'Arch Musical de Dots ne s'occupa del Tradl Fla. Il tema de Dots es il secondo progetto de School Classics. Beim Bot resunen impent la Halle de Gurleine School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra è naturalmente importante attivare il corpo. D'una parte con esercizi di trarre il fla, ma è con uno c'è l'esercizio di cantare. Per sentire il pulso del coro del progetto ci discute ogni manata Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. Ci ci des l'intento del progetto, ci ci sono le sfide e per ci vale la pena di dedicare questa grande ovra o del vanciavel centinaire d'udive durante la prossima ora. È un braide anet, flott ci vuole il bonder di nire se vair de più davanti al secondo progetto di School Classics e la Carmina Burana. In collaborazione tanto l'Engiadina e San Francisco.

0: Aina vis la prima ada la chance de cantar ensemble con un orchestra. Quei son fatto impression questo tutti notte cantar. Lui è una quantità più grande, è un corpo più grande, qua ci si sa, e qua c'è andata tutta un'altra dinamica.
1: A me piace il touch, e è da 102 anni, e cambiava la plagia, e è da ervoli a cantare una volta con Martin Zimmermann.
2: Da Düna wart evesient suschneir quischprocet per che et chat quae fitch curacius e da lot wart ena chanta quae finja una jada in scola.
3: Ich has faszinierend gfunde, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung. Und ich ha dann mal Cinzia gefragt, du, wer darf dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann ich fand, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai iemo Blair Sauter zum Motivs d'esser de la partida al zigont progett de School Classics. Tant les centaduras e les centaduras del coro della Carmina Burana ci ven presentata dels desdot fin als 21 de iun anti la Halle de Gurlaine School e ser Ninetta Bezzola.
5: Es un cascita süsse School. Wie viel Meilen, das Spiel kommt schon oft so in der Jahr. Ich habe aber auch als Genitur zu gehen. Hey, fahre dir nicht Pläger, das steht nicht so.
4: Ela, stehe ich auf der Basse, ich habe auch in der Schule. Che ist das Motiv, das er dit, ela ist esser qui della partita?
5: Prima natürlich meinst du, Carmina Burana ist eine Schwede, ein Bildtag. E naturalmente con questo è un progetto sur de, per mais e naturalmente è un suvenzio qui noi pensiamo fare la partita e dire che le indigenze si vengono che le lunghe più visse e questo fa il piacere hai.
4: E c'è manella c'è un bel dì da bella ora ci svegliano in giardino per essere a camminare vale la pena di venire a cantare
5: ma in mio caso è così dire venire manafici bene col clavazzino e col dirigente e la parte della natura posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire nel cuore questo è buono
4: e la canta crea un schlöbler o a centabler conosceva fin già un po' l'ovra o ha da fatta il centà fin già quella co descrives l'ella forse ben curt o di vista personale questa ovra di musica
5: da tram si conosce la storia dopo quella ovra. Questo è molto interessante, quando Milan scrive circa una città queste opere o queste canzoni del Pövel. E la combinazione di queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida. Però questo ci fa rendere interessante per quel città queste opere. E è un grande momento.
4: O se è ancora un progetto che canta queste opere, è un mese insieme con gli otto in cruce di traverso. Questo qua nir insieme con gli occhi nasconosce i centauri c'è una grande ovra questa è l'atmosfera del cor
5: ecco c'è l'atmosfera qui da tramite un po' speciale altre scorsi esempio la bassa crea qui sai lunch ne più vissi svezza da stella questa è una buona atmosfera sto a dire e in questo tramite dunque le voci un po' indifferenti le donne sono un po' altre scorsi però er tante le donne si sono da fatto tante le voci altre però qui siamo in un'altra speciale buccia a te non mi pare una migliore atmosfera
4: come descrivesse in modo simpatico naturalmente il carattere delle donne senti in coro
5: buona domanda c'è relativamente lunch fin già e faccio differenti esperienze. Più oggi le voci sono, più difficile ci sono, tante le donne, cosa dire sinceramente, però io vengo a creare un sviluppo bene da qua in anno. E qui c'è un buon sostegno in tante delle donne. E tanto quando l'età è sempre differente, viene un'ora bene, cosa dire. Hey.
4: Più oggi le voci vengono, avanti alla menzione, l'ovra pretende era l'altezza e la canta crea il soprano un. Es quer la sfida de quist ovra centar o to ces la sfida de Carmina Burana.
5: E grai mince cas la otezza es una grande sfida. Questa leva otezza, ci sto l'ora ciuffer col temp. Er tu daist vel, al deutsche, cui questas canzuns, la svel tezza, il tempo, l'eri da bleres ovras greves, ma entli questa Carmina Burana c'è tu qua schon una volta una sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è che Ninetta Bezzola Manaia precisa che l'anno prossimo sarà donato 8 minuti, giusto in primo extract della composizione di Karl Orff. Qui è centrata la Zürcher Sing-Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de proget de School Classics, ci si dedicesce quest'ona la Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata de la partida. I tante rotter n'aveva lui savare co ce las centaduras e il centadurs de quest coro con liot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con quattro cose un'ovra che è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale, è difficile a declarare al medre se si declara e si dice c'è questo concetto del film.
3: A me affascinasse che il tocco sono tutti differenti e impostate un altro ritmo.
2: Sveglia emozioni perché c'è qua è proprio un'ovra che a terra possanza ed è alla liotta, ha l'impressione che qua è plage del giur, quando è un tocco classico che ci sconosce per il solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, den Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich habe eine Komposition e creare cioè, idee scrive declarare il contenuto se c'è quello c'è pina neanche no del tutto però i va varmanci per la roda della vita e sbada di una del c'è quella roda il destino diventa di una un tema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Ich finde es ein Teil, tut der deutsche Rentsche quels ci sentan solisti che manch si esche proprio in tutti i configgeri differenti fasi.
5: La musica non è forse uscì melodiosa, sco qua ci si è usata, cantare anche in un coro, in giù c'è tutto a scioglia di una, con mezza corsa alla fine, qui si mince tanti momenti, ci sono fici sorprendenti, tutto ne ha alla fine, e tutto ne ha comincia da c'è con un tempo enorme, i design in accelerazione, mince tanti entranti, c'è i scrive botti non va più per svelte ma loro comincia più al tempo ed è per parte fisica da dot i muri del compiano sono una dinamica enorme in cui stocchi non si sforza di usare e con gualar con un altro ovra sto dire ed è più sperimentale.
1: Noi ci esco altre ovre ci sconosce però li stessi in toc enorme di resa. Si tratta qua di una cantata scenica ci desnada durante il Vanciavel Centinaire. Karl Orff ha messo in musica in una collezione di versequanti texts or del tem di mezz. Text in latin, tu dai schmedi, e per parte in francese vegli. Fin già be qua è mossa che quest'ovra contenga in enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in pruna differenti facette. I vengono cantate le canzoni d'amore, sco le canzoni religiose, e l'ora le canzoni di compagnia. De quelles ti nissen pico facil cantadas de vo aver bevu uno dus meiolins vin.
5: Un toc ci de fit special, c'è il prim, ne pensa, oh Dio, di quei in taverna, quei in toc be pels omens, e là vai veramente per omens ci vanno in una taverna e cominciano a baiver, forse ermasse, e fantasation, tutto tutte sorts robas, e quella ne ho sabato più fiente, cosa c'è, il prim, ne pensa, impossibile cantare, da più ci scianta, da più piacere ce la fa.

0: in taberna, in a part or da Carmina Burana. L'ovra ci sta in il center del progetto attuale de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto ci des nu lancia avant 2 ans cum manar sul palc la nuova avla de Beethoven es Cinzia Regensburger de School, ci ha esurtut la corepetizione durante le prove col coro. Tanta rotter, ma la quinta perché ci si insomma nu de fundada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è veramente per quanto ci ne dà in un orchester in Engiadina, o se ci fa o se altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceanle, in cui c'è veramente minci un po' torpato. E anche l'orchester non suona ad una bella questa, sono già super buoni, di per sé, perché gli amatori hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciar torpato un minciun, dar la possibilità che è posere in essere la partita centrale su una grande ovra. Ci sono le sfide, perché c'è in ovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dai insomma sfide, o va qua tutto tip top.
1: I dai mi c'è casa sfide. Also no, vanno schon er 102 ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note o in un anno mai. Hai, se manch cantà o scienti in un coro scennes e loro scuè per parte mo gref e nasa per parte dat er mince du sefnes lezioni de teoria per c'è es di venire scem pa de vo e ma hai vera manch strive ja schon de far part schis vol proprio e schis da proprio als amateurs sono er questi dann le al drive de vo questi dann le la forza questi volen nur folgas.
0: C'è qua ci stufi in avò da quella gliotti vegna o perché fai o c'è un progetto?
1: Fa se mai un piacere, vero, c'è la gliotti a davo ir piacere. Questo è il più bello. Erce in cina non amo mai per cantare in un coro e non si risce a schlu. Fa davo oraglia e per parte non funziona tutto, ma è scuola stessa.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mai stato, ma questa società, vuoi di una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Preciso. Also, mince 2 anni è planizzato un progetto. E d'una in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, venderci un po' sdrogliata con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è chiaro, questo è un progetto comunale con noi, o dare l'idea tutta in ordine di fare il bene con gli altri qua, o questo è scuola qua tocca per la scuola classics, tocca per San Francisco.
1: Intanto tocca per la School Classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora è sehr cool di fare qualcosa con altri orchestri, o forse è di più orchestri insieme. Ma la School Classics è già il centro di lavorare con X in C in altri insieme.

0: Promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tot quelle e quest ci han plagiar de far musica da d'esser della partida, indipendent dall'esperienza. Quai es l'intent principal de School Classics. Perché simles collaborazioni possano ir realizzate, vuole naturalmente er differente gli contribuisce a simles progetti con star d'avantvart. Un de quest es er il dirigente del partenz Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana, è stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle prove, man le centadure e le centadure, tante volte, è quintato che ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è una base fitch simpatica. Sbada c'è il dirigente e il corso dei juvenili. E non fa la differenza con noi juvenili, non c'è il nostro fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loc, si dice. E non è alles fitch severo di una parte, con la precisione da c'è la parte fitch umoristica.
2: Elle è fitch professionale, elle è ormai la scuola media, ora Schiers, e sbaglia che è una persona competente e non può neanche approfittare di lui.
3: Er hat so eine eigentlich eine Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart? Und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präzise, aber der andere wird er in einem Moment besser aus. Also er fährt mich attent x in Witz so gut schossen.
0: Per celles centadures e les centadures ein plagiar de far prova erste l'ovra pretendi ne pruna. E naturalmente c'è un discorso con il dirigente svesse. Riva in Engiadina e lei causa se lavoro come magister di musica al gimnasio Schiers.
6: Das ist Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat Jimmy angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden, ja, mache ich das einmal, jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: I lavorare con questo Gliocci ha grande passione per il Chant e per il als Fitch agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen gehabt. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Lot motivada con grande passione per cantar. Un de quest es er Jon Men Marci.
2: En son ant il cor viril de Zuoz e chant zigont bass.
0: Che es il motiv che l'ha dit e vu esser della partida?
2: Es un stat avant duas ons a taitlar la novavla da Beethoven curci der stat a scuol e lor der gianni comunicati daramo al cnof in duas ons e lor al er giadizzer Steiner cia quae sarà Carmina Burana e en adun en juient Carmina Burana quae sconosce ror del film se tot es in toque ir conciant.
0: L'atmosfera qui in questo cor de progetti des liot della bassa, liot dell'engiadina e scianta con liocina sa forza mo mai cianta, quae è l'atmosfera de questo cor?
2: Non vanno in una fitta buona atmosfera, si imprendere di una delle cognosce nuove liote e qua è già un indriccio a mente che fa piacere.
0: Ed in questa ovra lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Ci dice, quando non arriva in là, l'ora è qua a mese.
2: Il mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Qua è sempre il più concentrato e qua è un piacere il più bene.

0: L'arch musical. La musica è il center.
1: Las novitats
0: da RTR.
2: A Kreuzlingen vegneva quad in fiera, quai per vidi una smanaccia da bomba. E a Neuchâtel hai bunament un accident da tren, quai per vidi una malcapienza linguistica. Quai in dus las temas, o ce las dias, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! A Kreuzlingen e da Constanza la polizia stiu evacuare oz a bunura il marciada pluls de 24 ures sur els confins, quai per via d'una smanaccia d'un attentat de bombes sin la Vartureschia. Il contorn del porza è venì blocca, quai a comunicia la polizia cantunale da Turgovia. In privel concret per la popolazione d'Etia tenor stan actual bitch. Per via dell'incidenza hai il traffic de via Fiertra tra Kreuzlingen e Constanze disturbà, quai a comunicia SBB. Tra la SBB hai da la vusch passabon man in accident de tren per via da barrieras linguisticas. A Neuchâtel sa in tren de vicira sa fermare d'und 50 meters davanti in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta sa referesce din rapport del Servet Svizzer d'Inquisizion da Sigirezza sust. Cun manevrar sa in dus locomotivist da lingua tudescia vignitz in il faus binari. Elsa sa in bec da capables da comunicare andrec con la centrale da disposizion da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vuole SB ausexaminar sias prescriptions linguisticas. L'Uffizi Federal da Traffic haia annunzia controllas pli severas. La convegna tra il Stadio Zenit e l'Iran doa venir sottoscritta oz, quai ha annunzia il presidente americano Donald Trump. Or davanti era il Pakistan, che intermediesce tra le partite del conflitto, declara che sai da quintar le prossime ore con una convegna. L'Iran, per contra, da nuovo mai in relativa, in saia un bec clare cura che la declarazione d'intenzion saia pronta. Tentant ne venia quai bec ad essere il caso la domenica. Se le delegazioni al Stadio Zenit dell'Iran si incontrano personalmente per sottoscrivere una convegna, stesse la Svizzera a disposizione, a comunicare al Dipartimento Federale d'Affars Exteriors. Ed in Italia dati da PIR ufficialmente in una nuova partita da Dreccia, quella si nomina Futuro Nazionale e mantiene coalizioni con la AfD in Germania. Fundala partita all'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare dell'Europa Roberto Vanacci. El ne bec plivni perin con sia partita anteriura la Lega. Ad el insina quai ulterior deputats fundats, la nova partita vinte nore cerces sin redund 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza drecce dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica saia citat Memi Aloma. Meloni refusesce tutles renfaces.
1: La meteo.
2: Oggi si sa vent sulle lief, il svent mesi dat in cins nives de cumulus. E la montagna buff in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Mes di, mes radio.
3: Gie, quai vevano il Svizzers, si immaginau tod auter. L'in prim giug del campionato mondiale de balapai al Stadis Uni incontr Qatar. Els eran clars favorits, manavan grazie de din penalti baut in a nulla. On giu chances tot a dobel, a survenien lututina el in a din alla prolungazione alla 94 minuta.
4: Ich glaube, wir können nicht mehr Goalchancen rausspielen. Wir haben so viele Chancen und klare Torchancen, wo wir einfach das Goal machen müssen. Und ich meine, schlussendlich spielen wir an einer WM. Und wenn man am Gegner bis heute 94. Minute die Chance gibt, zum Spiel zurückzukommen, dann passiert das halt irgendwann. Und ja, sind wir selber schuld.
3: Resumesche Manuel Akanji. Sascha Rufer, ciao kommentar, weil du gerade titulau quälst, Katar-Strofe. Nus mirein auch nicht an Wuss in quai Start alla WM, c'è la Schweizer weva propis imaginau auter. Al Mikrofon accompagne vus L'Angela Hendri, fa plagiaic vus tot leis RTR.

0: Anna Rossinelli, Let It Go. Oggi domenica, als 14 de Zirkladura di Uascia Gratulà de Norres Gierda Lax. Ella è la giufna giubilare de Dots con 6 Dijons. A Vico Soprano complanesce Ursina Zanetti, Curontons. Sisonta festivesce Lezzi de Plazas de Surain. Imelda Arpagaus de Duers è nascida Otzevaun Siatontons. Ad al 90° anniversario festivesce Emilia Repsamen Cadof de Combel. Ci ti gratulesce con te salizia di vis musicals, le tu divus scodina alas gratulaziutens, oz in tec pletart, bedie de miasmo ben pletost ven ne in quarta vaun lina, quae per vid las elecziuns a votaziuns.
1: La copina.
2: Presentado il bon engiadina a scuol, il bon con aua minerala, bonengiadina.ch.
0: Anconosciz è vostra Cicce Festivesce oz nata lezi al 14 de Zirkladur. Vus fagessas bugenina biala surpresa cun Shangagella Scadiona de Derter. Telefonai ossa de me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Lobos procuren cun la bamba per un pau schlonch nus mirein, no che nus scentre metter la scadiola de dots iudec. Biendi, Valentina, che vegn a Rujain.
1: Ja, biendi.
0: Vossa gratulazio.
1: Ja, ja gratulaz budin, nostra beadia viola che vegn, sil tronavala und an el cienche. Devise la della tutto bien, Bia plige con tutto quel che la fa, la fece creativa, a fa, dicti il tutto. A salegro se son fece in scoletta, che la di lui da ton in bi, in buona chat da scoletta.
0: Ola lu, forse per gli uns ci vanno in scoletta, ne collega se ce la so che qua è bi?
1: Ah, de la sa che è bi, si offra, venuto in scuola, a della, a leo son vaseo scoiei.
0: Ne. Super, jetzt vale schon bie, schon so faun zu legren, lude die Scoletta. Dati oz fiasta sel tschunavel de la viola?
1: Ah, de, natural, de. Si, e la se la grau schon fetic. De. Sin quella parte, sin quei notelizzi.
0: Salura, divisai nos è da nostra parte in fetic biala fiasta sel tschunavel de la viola. Allo pletart e bie plagiai de la scadiola de derter.
1: Io grazie, fec, vai gran piacere.
0: Fec bugien. De vus in a biala domenica.
1: Grazie, madame e mai.
0: E grazie, addio.
1: Addio, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch
0: Die si spert voi, nostra scadiola, lezza e... Termatinus lu proxima main, gesch co proxim giugainus a nies giug de cult al cecciausas d'antaun, quella da in edizion speciale vus se weis durant al campionati mundial de balapai, fidanis in tecce ce auter, se vus weis in a buona memoria a s'interessais per balapai, lu stu es stavit londer.

0: ai.
1: Vus tot leis RTRE gisiat vargiau las dis tiams pel giuc.
2: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Ja, io faccio andamai durante il campionato mondiale di Balapai. Giugai nos in che ciao so spezial. Nos dain de vos treis cavazzins, vos jais de me. C'è momento qua è stau all'istoria de Balapai. De gudegne dati una banknota de 100 francs. Adossa, gizai fec ben les orelles. Al momento che nos ancorin oz, quel vien de scritz uscea.
4: L'arbiter avvis quai che la camera na pudeva pec musar. Decisiv, in Svizzer ed in dell'Azerbaigian. In per centimeters o millimeters che procuren anche oz per discussions.
1: Cei moment legendari ancorinus 0820-2130. Se vos veis il sentimento quai se vessi esser qua ciual ciao qua cinqueren. 0820-2130. Duas persones on la chance de gudegne. Ine de 100 francs. Chi ho in idea? Non lo c'è, vengono 30. Erter l'Angela, chi è qua al telefono? Oh! Da usato la lingua, forza? Gesto qui a prudio. Bugena non è da improvare. Io ripeto, sciogà non è da... Mi è stato l'arbitro viu qua che la camera s'aveva bella musa, decisiv in Svizzer ad in nome dell'Azerbaigian, in per centimeters ne millimeters, che procuren a un oz per discussions. Che s'aves qua esser? No loc cien, ven, venciacun terrenta, se ci lesen pruva, despiardero ins nuet, Sabia și mai încă la curajă. Ne știu să vezi și bună să memorias. Al arbitru viu cu acele cameră pudeve bine musa, decisiv în Svizzer, adin om de Azerbaijan, in per centimeters, a mil, ne milimeters, ce procuren a un oț per discusiuns. Nu l-o cien, Wenn wenche schon 30 Schwuß leisen prova. Wetze bi au schea. Bien. Schlura. Foque nuet, quella de cine de piarsa, vos weis de maun. La proxima chance de lene. Forza di die de studente, che sa schas inspira. Lumirainus de maun. Schnus udin al drech.
3: Che moment. Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Vostat leis RTR jelas deja miasa. Anus mirantje cinz saves fa oz adiusa chantra di la scelta quella è gronda.
1: Il calendar.
0: A Bravugn oi enschied dallas Novel Festival de Cultura Alpina, quai è la tschunavla edizion ad ella stad sotto il motto ein Bergunzegner, pi bot e il sto meglier. Al festival è l'entir vitje Bravugn ad el vaun tocken la serra dallas tschun. L'Union Romancia Rezia Bassa invida ad insolver ne Branch Ramonch, quella enschied las Nova Miasa avon tocken las Dodisch al Schloss Torkel a Heilig Kreuz. Ad Altdorf sein sie la Musica Populare a Festival Vegnons Chese de Musica Populare o zel de vos de de quai Festival de Trais Dies. Ne vendelas de ich tocken auch noch siantre mit de las Trais sein sie gudai totes facettes de la Musica Populare al Haus der Volksmusik. L'Union Cultura Romancia Appenzell Soingall invida alla Fiesta de Stadt 2026. Stadt de Buna Compagnia, i dati in spassiedo comunabile da Gais tocken al Walderlebnisraum con ina biala fuaina per grilla. Allo specchiau in cerca de scazzis captivonte a Spinusa. Oz de las dodi stocken al Centro Mezzdì de las Quater a Gais. Musica classica dati a Schuol, al Festival Schuol Classics invida alla prova pubblica con varie 130 musicisti e musicisti dal Stati Uniti e della Svizzera con il Golden Gate Symphony Orchestra ad Incor. Ozean mezzdì delle due tocca le straise miasa, Platz Schuol. In Vernissage vegn Festival a Braille alla Surselva, l'exposizione de fotografie Braille von Cunconton's fotografie de Ursula Heller. Alzons 1976 o Heller, fotografe de profession presentau plers mains de primavera a de stat al vit de Braille. Ein quai connex sei es resultau in a documentazione fotografica del vit de la population a Siumintiedi. La vernissage è oziante mezzdì las 4 tocca las 6 al Clavau Crest Schneider a Brail. In concert sons gudai a quere del Cor Mischedau de Seniors Grigiun Canziano sot la bacetta de Rico Petterelli Alexandra Petterelli. Anziamo con l'orchester Rondo Canziano, le due solistas Lisa Stoll Tiba e Fabien Romer Clavezin ad l'ensemble vocal i Cantarelli. Se il programma starten di antre auter canzuns svizzeres ein todels quattro lungats nazionals, semper verz, schlagers ed e prem audizions. Al concert è questa sera, les giunta glasiat alla chiesa de Plaif Tithof a Quira. Al cor de Donus de Vaz invida e ad in concert, insieme con le solistas Anna Blesi ed Andrea Küttel, la direzione o Lucas Moos, questa sera de les giun alla baselgia cattolica a Tusaun. A per finì, oggi sono sì a Kino a Liber, a Quera, Kino A, Kino de Cultura a Mietzel Marciau Vell. Musau vegn il film Buster Keaton, The General in Film Senza Plaits, accompagnau live vil clavezin de André Despont. Kino A al Marciau Vell de Quera, la sera de las 6 tocan las 10 a miasa.
1: Il calendario.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ainti radio i sün rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: ganas a sosta.
1: RTR Impuls.
0: Oggi dinus in Impuls de la Tuocina, Laura Loretz cul tetel, dich en stail spert.
2: Las vacanzas statan avaun esch. Forse fossi tuttina ple prudent de visità spert la media. Mo spert controllar l'aua. Fos tup esser in Spagna a stuais a mudradie cu miedis a medicaments per spagnol. O de sbails du essens gen prender. Petr ciao a fac. Vassar venu in termin a net. Ju sali de la giufna a la recepziun a mossa senza plaits cum eis eils direcziun toaletta. Ella confirmescia è senza plaits. Perfect. Quai co vodia ciunsch a spert. La media odia da pintiams bagagiau intorno la praxis. Mo anco, eri un tocca noz bege bie. In quer cec. Aha. Ie in a porta pel cop in planiu. A sper el tron, vit le praet, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ni nieda tra las reglas per quai procedere. In tierza la toaletta, al secund tierza al cop, ad al res pus pe an toaletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops ein temaun. Fuera, ju stauschen sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centra in toci cops scolen tra l'aria. Ad avaun stasse od reflex prendi notizia. Contra giulas tiauces, Jaien bege grondes reaktions ein. Ansat centa set schimbau per tiara a svida ol cop. Cei suades, die avaun rasda cun la media.
1: Impuls.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Cortegi, show aviatica ed act festiv, la festa federale da Tira pliras mille persunas la sonda quera. E ci che vuol pernotare nella chiamona del Club Alpin Svizzer sto da 9 pagar in a taxa da riservazione. Qua in dus, il tema sozza la sendisch al microfono Urs Müller. Biengi! A quei resta ieri il dì ufficiale della festa federale da Tir. Radunt 8.000 persone in stades nel centro della città da Quera per guardare il gran cortegi. Faccio parte di quel e ando applicare 1.000 persone in numerose gruppi, quei hanno cominciato gli organizzatori della festa. Parte del dì ufficiale in erstats in act festiv ed in una show aviatica della Patrouille Suisse. La festa federale da Tir en Grischun dura anche fin ils 5 de Fenedur. Chi che vuol star sur noce in una chiamona dal Club Alpin Svizzer sto en l'avenir pagar in una taxa da riservazione de 10 francs, quai an ils delegats de las diverse sezions decis de lor ordinanza. Con questa misura vuol JSC far front al grand umber de giasts che reservesce una pernotazione ma na compari alla finale beach e quai senza annullar. A Kreuzlingen e da Constanza alla polizia stu evacuare 8 buon'ora il marciata pluils da 24 ore sur els confins. Quai per via di una schmanaccia di un attentat de bombes sin la vart tudescia. Il contorno dal port sai e veni blocca, quai ha cominciato la polizia cantonale da Turgovia. In privel concret per la popolazione dette tenor stan actual bitch. Per via dell'incident sai er il traffic de via 4 tra inter Kreuzlingen e Constanze disturba, quai ha cominciato la SBB. I tarla SBB ha da la vush passabun ma in accident a tren per via da barrieres linguisticas. A Neuchâtel saia in tren de vicira sa ferma a more d'unt 50 meters davant in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazette della Domenica sa referescia ad in rapporto al Servet Schweizer d'Inquisizion da sigirezza sust. Con manevrar sai an dus lo cognitivist la lingua tudesce veniz in il faus binari. Els ne sai in bec stats capables da cominciare andrec con la centrale de disposizion da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vuol la SBB us examinar si as prescriptions linguistiches. Ider l'Uffizi Federal de Traffic hai annunzia de far controllas pli severes.
0: La meteo.
2: Oggi si sveglia sulle liefi, il suente mesi dati in 5 nivels da cumulus. In la montagna buff in ferm vent nato al nord-west. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera. Domani si l'urang dei sulle liefi, quai terredunt 24 gradi a Quera.
1: Qua in stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora ter RTR no che vus comandais las fiastas. Vous estais fech bullenta la fenassa, l'idea a surtot divise vossa musica preferida. Che asci esser? Forz in hit actual? Ne pitost musica romancia?
5: Mir cui sas gula o levi sana di ne fa.
4: Ne tutini sempre vert? Io sono ein Schkedinkas, spanagieda, cecunus, udin de vus. Vinevaun al microfon l'Angela Hendry. Insalit è venus termez de nus odavaun, quel prelegiu gest osa, a sianter esses vus lu dumandai. La Marlene Vanzin de Mustair scriva: «Jeu salidel mia familia e divisel in a biala domenja. E de tot quels che avan conoscel in a biala e calda stat. In bi temps cun in il auter concert è liber, è in salit al team dat RTR cordial salits Marlene.» Anus slidain neutral mein e an vos Adela Gevija Angels Above Me the Stick Figure.

Andrea Berg, du bist da Gievisau de Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella è il momento il Monson Gieri, vedi in Balezia Survesta, la figlia fatta con ella in natura, a letta grillesce lui grat per ella in Biengentà, la Anna Maria Vincenz. Gievis de tutti in Biala Domenica. Qua è usa schon il secondo zedl, c'è se canta ai mia scatla, vus weiss, la fin dell'emissione. A studio ga Diala de Klec, a ceci de vus che se participau gudonia Bialas Fluras di nostro matin feci bugien. Se vus laise salida sur tot e divise vostra musica preferida, la nombra è 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Lu Bega procura per Schlonsch qual concert Sengevisch, quai Mambo No. 5 è stau il hit de stat 1999. A nus mainosa a Che Flurtiel Peder Kvietzel. Allegra.
1: Allegra manch romantria.
0: Cis li dais vus?
1: E les far un grand compliment e da tras in salut a toques ci hanno da pro de realizar il bella festa de lotta sulle motene lunz. Qua è stata una bellezza. Adesso non è stata vera e qua è voglio una pruna, gli altri ci ha aiutato pro ed è stato fenomenale. Laura ha aiutato pro a mo qua ci dovreva e ha voglio una pruna ci ha aiutato. E l'ultimo naturalmente è momento, il finale, nos grigionais, il manorlic ci ha guadagnato la lotta, a quella è stata in questa via, eremo a salutare e un grand complimento a tutti.
0: Vesses ter ciao che il demoni al final ai nianghi una minuta?
1: No, o se svelte non è da i fin per insieme li va in quando l'unce raia chiedo su se svelte non vesse spetta ma c'è il godogno va in naturalmente son spetta e spera però i mani sa.
0: Exact. So mai cui vegno, sinz patrati gade vidu duc de pala pai.
1: Ai, precis, altså quai de rebot penibel, quai sto se son es de modir. Altså, cur ci han, possibilità, si ne rabla nai, cus ci rom, si lor ne spoi bot ne piu da.
0: Exact. Si lor, la fiasta de loce lezi anis ca din ca stada bie plebiala, cel duc de pala pai, patrati nos integ vida lezi, vus vais de vijau. Mia Montagna de mia, tatlainus fech budien. Grazie pel telefono, vi ne va un biala domenja.
1: Grazie fech e di una bella domenja.
0: Adia.
1: Arrivare.

0: Mia, mia, mia montagna, divisau da Peder, che vietzel da Ceflur a strada. E lo faccio in compliment de totes di donters e de totes persones che han fatto possibile la fiesta de l'occia a Motta Nelunz. De dir, questa è semmen stau Balezia, ed ein spezial ol solidau el Armon Orlik, che o e gudegnau, uscisco punct culminant. Ed nus ogni da cordiale gratulazione.
1: RTR Mes Radio Mia Musica.
0: Vostat leis il concert sen gevis e vus leis salida. Gevise vossa musica preferida 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Nus at la eserter il concert s'individi et les indige 33 a nus mainos Lionti Angelo de Mont Celes Esselida. Biendi!
1: Biendi, hallo, ciao, ciao Angela. Gebein exa nus 76 tramette, also qui vien del retto de mai, lesse simplement tramette con un con casa lì, ni semplicemente individuato, tutto mo bien, e le case de veis, ni ghe, semplicemente in bien miurement, ni ghe, e ci va magari bugat, qua chi svoni, qua chi slet, ni ghe, e per cui, lessen nu semplicemente individuato ad elles tottes, ni tots, in imprenevole biale nomengia. Del to, de musica, vessin giù, bugien, individuato, da sladines, culs amigos, es leben die Freundschaft.
0: Das ist
1: das. Wo ist das? Lauene biala no meglio, den grazie a tocchi in altra gade, den grazie per tot.
0: Fech budient, et leinus quai, es lebe die Freundschaft, die Ladiner und die Amigos, Angelo de Mont. Ein grazie pel telefon, salitz a Lion.
1: Ein grazie, Fech, lauene, tocchi in altra gade,
0: ein grazie.
1: Ciao, Angela, merci.

Di la diner, di amigos cun es lebe di Freundschaft. Di vijau del Angelo de Mont, el del Reto. L'Einzeli da Carcar, totes les persones a les cheses de Vils, che vision totes bien de delles, bien migliormein de quelles che droven jetz, et ein general ina biala domenge de totes e de tots. Se è vus lais salida a divise musica, non lo cien veng venti cun trenta, a un pusaival tocken quirte van les dodis, non lo cien veng venti cun trenta.

Calimeros cun sieben rote rosen, divisau de Maria Bergamin de Semeden. Ella o salidau ein spezial sias figlias, el tuls beadis ed els sod beadis, divisa ina biala dumengia. Quai è cedel numero 1, che se chanta co alla scatla, la fin dell'emissione. Mirainus tica survegn termezzles flurs de dots. Se e vus leisli da 0800, vegn 20.30.

0: Pus tleis erter las gratulaziuns ein 9 minutas sei las dodisch ad uns mein aun a Birsfelden til Aldo Manitsch til es eg salida. Biendi.
1: Biendi, Angela, biendi, Quera. Io hai grad otzen son spontan mein Potenzial mit Londra, Cessu e Sofa, und io son nemmi wieder, nus essen mit Londra de Pagatala Koffra. Pagatala Koffra a jedina strenja, lu essen nus si gius il canapé, a pimava il Radio Ramon, ci bevalte ciao, o le telefonescio, inega, postel in a consult per maia ida, inega, mo per letze, per legina auto mo per ida. Ma c'è letza, la Koffra fa la bubugelle, sai io?
0: Capescio?
1: Na Ginas femmina stampa della cofra. Io prendo la frena grande cofra e metto in tutto quel che anfa e lui va a dire quel che trova.
0: Lui viene la greva.
1: O tu hai 23 kg a stile giornata. Nus mein Lente Giscola in den Tex Pellamara. Pacific, in Tex Pacific. Aber auch so coole Musik da aber lässt ja solidarita die gerade in Bienviadi io schon sperella nur tenne la mangio la tema
0: exakt letzte dine bien
1: neve letzte dine bien
0: salute di viju sono za lu in Bienviadi lubiales vacanze spela mar
1: grazie fecchen grazie fecchen tocken in altra gappa spai
0: an ist der klein dancing queen dat aber quai è el de vos salit de dots an grazie fecch pel telefon ad in bd
1: e ben bd sta ben ciao
0: adia
1: ciao.

0: las elecziuns der RTR.
1: La Svizra ha deciso dall'iniziativa contro una Svizra de 10 milions. Nus vens als prüms resultats grischums. Al moment gessel grischum stretta mensch de sci. Ed a propos grischum, Milis en festa gio a cura al di offiziel della festa federale de Tir, con la patrui suisse ed un grand cortigi. E tra entre le Stati Uniti e l'Iran, per ence d'una tuota viert, una convegna non sai a fino a segnita sottoscritta. Al microfono è il Tobia Faler, già vuoi un interessante magazzino. Tiersels duas affairs federals de questa domenica de votazium doce prims resultats grischums. Sciarsa sente de ciam ginenches sum quintedes or, la Fabia Caduff con una survista.
2: Ils prüms comuns d'Ombraz Aura in Grischun mussen un schiars schi all'iniziativa col nom na ad una Svizzera de 10 milions. 50,65% dels 58 comuns d'Ombraz finuassa vessen dit de schi, 49,35% de na. L'iniziativa vuol limitar la popolazione svizzera scia da bisogn cun desdir contrats internazionals. Plü clara es muossa la situazione intermediara ter las müdadas ter la legge del servezzen civil. Passa 60% dijen in tant da sci, quel risultat intermediar da voce 56% comuns grischuns sun d'Ombraz. C'è ci dà in ulter tuots duas progetts de votazione es che la partecipazione all'urna es fic otta cun ver 60%.
1: In us restens just in Grischum, la più grande festa de sport della Svizzera, la festa federale de Tir, oggi è ir un highlight a cura. L'Olivia Christen ha las novitez.
3: A cui resta ieri il di ufficial della Festa Federale da Tir 2026. Radont 8.000 persone sono state nel centro della città da Cuira per guardare il grand til da festa an comunità oz e gli organizzatori. Faccio parte del til an da plicche 1.000 persone in numerose gruppi, tra l'altro federazioni da tiradurs e delegazioni cantonales. Parte del di ufficiale era stato un acto festivo l'avantmezzi ed in una show da sgular da Patrouille Suisse. La Festa Federale de Tir en il Grischun kutze anken fin ils cinchta fanadur. Ci che vuol star sur noce in una cemona del Club Alpin Svizzer stoin l'avenir pagar in una taxa de reservazione de 10 francs quae nils delegats de las diverse secziuns de CIS de lura donanza. Con questa mesira vuol il SAC far fronte al gron d'umber de giasts che reservesce in pernotazione ma na compari alla fin finale bece quae senza annular. Las passa 150 cemonas del Club Alpin Svizzer diventen adina pli popularas con 409.000 pernotazions l'an passato e l'occupazione aumentata per monument 30% comparerà con l'on avanz. A Kreuzlingen ed a Constanza la polizia stui evacuar oza bunura il marciada pluils de 24 ore sur ils confins, quai per vidi na schmanaccia din attentat de bombas in la Vartu d'Escia. Il contorn del port sa eveni blocca, quai a comunicia la polizia centunala de Turgovia. In privel concret, per la populazione na detet en orstan actual bich. Per vidi l'incident sa era il traffic de via 4 trantre Kreuzlingen e Constanza disturba a comunicia la SP. Der SBB ha da la vost passa bunumain in accident de tren per vida barrieras linguisticas. A Neuchâtel sa in tren de vicira sa ferma radon 100 metres davant in tren regional, rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta se referesce din rapport del Servet Schweizer d'Inquisizium de sa direzza sust. Cun manevrar sa in dus locomotivist sa lingua tudescia venit sin faus binari. Els na sa in bec stats capables da comuniciar en drec, con la centrale da disposizione da lingua francesa. Tenor la Sonntagszeitung vola SBB us examinar si es prescriptions linguisticas ed era l'Uffizio Federale de Traffic a annunciar controllas pli severas.
1: Ed intent sum arrivos entels prüms resultats da l'elezion per la regenza Grischuma, de las ciam ginenches Grischumas sum 71 quintedes or, la Milena Bassin als prüms resultats.
4: Per il momento, quarta ora seguente, mainch, tutti i quattro consiglieri governativi e la consigliera governativa ci deranno già in uffici fussi re-eletti. In più fussi eletta Valerie Favracola, in Öldo c'è la finuosa un po' di più vusco Peter Paer. El es pel moment sulla cingevla plazza. Les pügeras vus o intent Martin Bühler. Na elet füssen Aita Zanetti, Nora Saratzka-Zin, Maurizio Michel e Reto Bott.
1: E dal Grigium Gordensuos in Orient, tra una possibile convegna tra l'Iran e l'America, per incedina da essere tutta avviata.
3: La convegna tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritta oggi, come annunciò il presidente americano Donald Trump. Ora davanti il Pakistan, che intermediasse tra le partite del conflitto, dichiarò che sarebbe da quintare le prossime ore con una convegna. L'Iran per contro a relativa, in sna saiang bec, clare cura che la dichiarazione di intenzione sia pronta. Tentando a venire qua bec ad essere il caso la domenica. Se le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Iran si incontrano personalmente, per sottoscrivere in convegna stess la Svizzera a disposizione a comunicare il Departamento federale d'affari exteriors. En il canal della Mongia ha il militar britannico franai una petroliera dell'uscinumnada flotta da Sumbriva russa. Con membri della marina ha bloccato la petroliera alla costa Sid per sorvegliare la, scrive il Ministero di Defensione britannico. Tenor la pagina d'internet Marine Traffic e la petroliera si invia su bandiera camorunaisa e l'aveva abbandonata in port della Russia. Con il sbastimento della flotta da Sumbriva in prova la Russia da guncir le sanzioni che gli alleati del West hanno deciso per la guerra in Ucraina. In Italia, dati da PIR ufficial, ma in una nuova partita da dreccia. Quella si nomina Futuro Nazionale e mantiene coalizioni con la AfD in Germania. Fonda la partita all'interior generale dell'Armada e delegato dell'Assemblea parlamentare dell'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec pliveni perrino con sia partita anteriore, la Lega. La nuova partita vente non recerce sin radont 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza dreccia della Prima Ministra Giorgia Meloni, sia politica sia citat memia loma. Meloni refugesse questas rinfaccias.
1: E due se guardenze in ce l'ora fa.
3: La meteo. Oggi da maone si detto sulle lievi, il suo intermezzo di questa forma non c'è mai nivels de cumulus. Oggi si inizia pliciaut che da maone amo stehen le temperature maximali tra 23, da maone tra 25 gradi, a scuola si sbassa nelle da 20, 24, sin 22 gradi.
1: Che cosa è per il momento dal magazzino dell'elezione e della votazione? Il risultato attualizzato per voi ad un'er online su rtr.ch. Lo chatta più tardi l'ora er reazioni ed analisi. O se ne les dudes e bot 8 minuti.
5: La selezione regione del RTR.
6: Iene da quellas domenges las quales dat il vec scis avens tant ple e procuro per moments d'attenzion, decisions, resultats e analises. Ci vigne ligia in tele regenza grigiuna davant Adriano Iseppi, nov president comunal da Somurezen, ce capeta ter la iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions che gli vigna zamusar in tiglia de corsa da dots. Si va mazde. Agli microfone Sergio Guecci e da mi parte una bella domenica.

0: Per Jon Domenic Parolini vigni ad esser oz un po' oter si va treis combats electorals e doda gionza in la regenza grigiuna sto el beple tramblar durant las elecziuns. Scuci el o resentia quels da vos meis e ceci el fo oz o Jon Domenic Parolini racchintò in til discurs con Milena Bassin.
1: Jan Domenic Parolini, el es despö due chans cusler governativ, odi mena fat treis combats electorels, qui stan nu dera quel cas, cu dera quei per el de napi fer quel combat.
2: Mo, quais d'una vart in bella situazion, c'è non ha più da dir il combat e aver esser combinato con to quelle incertezze e situazions ci sa dar, o se in pa e ne fa tras della stottes, quistes ultime straise ades, ma ja er varts positives natural mangius in a combat elettorale, però estos dir en avviso su quai traise a e jot o se da observar e da nastuvair esser pleina mainch eint in quista combatta.
1: Però el der e stess de struge in quel ravuel collegas ciem e stess fa del combat, sai e quella regenza, uer del partia, ol minch tent do un uloter tippa quelles persones.
2: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso la combatte elettorale, si naturalmente c'è in aer fat, qual è se dire, deponà forse un po' impisamente riguardo la combatte scoccia la spregente. Ma è para ci dis, qual è se dire, c'è, i ven mica tant forza i eint massa pax sulles differenzes tantra las differentes candidates. D'impresece minciun dovre Cesar Cumainz e dis con frases forse pa generales ceccia al vol far, ma sovent per quella persona, le letture, quel voler savare las differenzas e las vesse podu accentuar quai anti quest podiums di agnulö, quest podiums comunaivelt, un paim più clair e forse criticiar ad otras candidaturas e domandar ma coi essers intorn con quel tema, se observ la tenuta da tia fracciun als ultims ond, se tu vesses danire lette la regenza, allora has datorai oppure un'altra tenuta oppure cioè tu vengi in un grand conflitto con tia frazione l'anvesse sono interessata a provociare un per candidato siamo.
1: E come passi per il momento mettere a vent gli ultimi mesi durante gli altri hanno fatto combattere l'elettorale però è già badoce questo più calm e scu già in preparer per la fin del temp d'uffizio cu guardare le lavur del mincedì per il moment.
2: Ma se la domandesco a mia donna si quella dice ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza centun e qua esu se ieri risponde loro o se sono sulla tournée da cum già.
1: E il punto culminante alle in domenica, quando le elezioni sono, cui passerò il quisdì.
2: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti ne ha da darci in direzione cuore. Al principio la davo mesdì, quando tutti aspettano con tensione sul risultato e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a cuore. Adlaciata medias e da volora iaraia er antil hotel quaira in gioce nos parti allora l'incontr e in gioce veni analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulazions però guardaina co cels risultats es presenten lura
1: in quis cas istes in mezent ma con mein tremblare un po' si mettere a vent.
2: In mince casse c'è questo con blare, mein tremblare, una quietezza. Ed è stata un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua resterà tutta mia vita.
0: Adeia Jan Domenica Parolini si va dode jonza intan la regenza Grischuna Elia Fito, che egli prescrive la Constituzione del Canton Grischun. Nov candidaturas pils cinc setzi vagna survenia an prems resultats ter las elezions per la regenza Grischuna e na survista an pacas minutas.

0: Nov per 5-7 in la regenza e 5-22 per 5-7 il Consiglio Grond. Las empremas vors neidas d'umbradas uscea ci datir in emprema tendenza ci occupa Kelz avant curt momento la Canzleia Cantonala publicia ils emprems resultats. Anna Selina Quinter è ter me ant il studio per dar in sguardas in Kelz. Anna, cantas vors in insomma d'umbradas?
1: Per il momento han si attonte sis da cem vischnaunkes d'umbraules vuschs, paia ai quei risultat. Si meins per il momento han de prender cun paure salves, ai manca per esempio un quera la vischnaunke nucidat lules biares vuschs.
0: Ci è davanti tils nov candidats e candidates per la regenza?
1: Scogia è la ricerca, ma in attual main liberaldemocrat Martin Böhler, quae cun radon 20.000 aciuncien vuschs, ad el suon da Marcus Gadov della partida al center, cun radon 24.000 vuschs, ad jes suenter el sei collega de partida Carmelia Meissen, cun 20.400 vuschs. Els vossen tenor stan actual pa e tots re-eligi. Interessant, ven la Corselu actualmente sin Platz 4 a Tschun. Valerie Favre Acola de la Partida Populare Schweizer actualmente sin Platz 4, a quem mo combien cien vuschs, pi pauk ca Carmelia meistens sin Platz 3, a del Sozialdemokrat Peter Bayer veniestanus e-religius cun Genif Meli vuschs sin Platz Tschun. Tenor al stan actuale la differenza sils ulteriurs candidats a candidates per la regenza actualmente relativ gronda quae cun varga 4.000 vuschs.
0: Quella posa ci appescia anche Zamidar, che ston in zoglia per l'ampremeda già savia fare una croce, il noms per la elezione della regenza, mossa che la midada in effect.
1: Si già vi degetz, saio osa un bovelata, mo c'è che se lei è mince cas, già di os, e che la partecipazione è fech auta, si meins pel moment, jai quella actualment ter varga chun contin per cien, per comparea las devoses elecciuns de regenza a parlament grijun al 22, lau era la participazione ter 39,1%. Questa ves denton è jevi de quei dadje un quales duas votaziuns federales ca an oz sedir e kermalau an qualin special all'urna.
0: Enza c'è anche ter cala survista da calzan prems resultats c'è zalascia actual manche deir punto elecciuns del Consell Grond.
1: Dalle elezioni del Parlamento è attualmente la PPS odavon, suenter che Geniv de 39 circles in Dumbraio, su andata della PLD, la tiarzferma partita è attualmente al center, lula PS als verts, a Skodavos als vert liberals. Denton eba, tot quei risultati intermediars che se midono nel decorso del suenter mesdì.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, perché la in vista ein til zamprems risultati dalle elezioni.
2: Las elecciuns der RTR. Politiker sin il punct.

0: Mengia dallas elecziuns grischunas sche ischas anche vedilia giantar, bun appetit. Il è las 12 mesa in a survista da novitats con Alexi Baselgia.
1: Tra le elezioni per la regenza grigiuna si mossa suente che 76 vishnanche s'andumbra che Valerie Favre a colla surven clermente pli vush che le ulteriures noves candidates e candidats. Actual meina ella in vantaggio de va 5 mili vush sin Aita Zanetti che la seconda ferma delle noves candidatures. Uscia fis Favre a colla stan actual de nov in la regenza grigiuna. Wie sur totles Kandidaturas meine Martin Bühler svente 76 Vishnankes Dumbrades avant Markus Kadofi Kramelia Meissen. Svente sur Seissa waire la Lumnezia d'accord con les investizions in favore del Tourism. Als Votanze les Votantes de Lumnezia han approva il credit a 3,9 Millions Francs Agentkapital, square la garanzia de 7,5 Millions per Finanziations tras Bankes. Quai cum bunum ein 56% vus je. Avant aveva la radunanza comunale de Lumnezia prova questes investizions con 75 contra 3 vus. Adomatesius, Claire, coi il svilup del quartier Tiercal due succeder ed era con la mobilizzazione del terreno de Beiegia due in general de Zairora. Con 69% delle svus an ils da doma ticcie alla revisione parziale della planizzazione locale. Usci a domat pu spede pli pu saivle dats per crear nov spazi de beta. Tales duas votaziuns federales en avant maun resultats intermediars per il centung regiun. In fit knapp jese mossa tal iniziativa Nagina Svizra de 10 milions, 50,4% sustegnion quella actual main. Clara e le chiause tales midades del servec civil, quella sustegnion va 60% dels votanzi delles votantes grigiunas. Questo enta che 75 tales cendi vishnankas andumbra.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Discurigna anche curta ter las votaziuns federales che gli fagiains da lunga con nos corrispondent an già federala.

0: Da tanta ciglia grischun, specia anche se il risultato definitivo delle elezioni per la regenza ed il Consiglio Grond, in specia se in Palancau federal, se il risultato da dus votazioni, il referendum contro le smidade del servizio civile e la iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni. Per nous, tigna nostro corrispondente Adrian Camartin, a Nil, che ci marcia oz a Berna. Adrian, la facenta ci ha dominato le discussioni nazionali, le davose emdes è per Frank la iniziativa della PPS che il progetto da votazione vala ir scupi importante di Lyon, dati il co schon in un prim trend.
1: Ja, quel dati, quel muss klare meine in Direktion der DINA. Gist davon kurz Moment, weil nur sehr uns unjules, ein primes Kalkulationsapproximatives der GFS Berna, quelles konfirmen, quel Trend, schon konnte schon perchien, se wessen die NA all'Initiative della PPS. La Davoser Recherche, von die SD, se weve, ja, als man schon muss auch, kills Adversaris dell'Initiative an se will gudignate renn, und la fin de Vril, weve la Recherche muss auch in Pari, in Mainz betacht, in Lev avantage pels adversaris dell'iniziativa a scoivesa o usa aibe quella ruschnera kins observa se venstir quelles iniziatives quella ai ida vinavon. A qualche data en el ai chiai consonils marcaus elas regions francofones nur chiai vignu mobilisau contra l'iniziativa elas regions rurales sotote della Svizzera tudesche leu dominescia il gie all'iniziativa. E quai vuol di che dat dir l'iniziativa na ad ina Svizzera da 10 milions probabel in dobel fos der nus en Schweizer in dentre Markause Regions Rurales ad in Sekon dentre la Schweizer Tudestia e probable Italofona e la Schweizer Franzose also in Classic fos de Rösti.
0: Te hast menzionò la ricerca da davant bung dusem da Sletza o era muso in a cursa Pizza Cup ter la seconda facenta il referendum contro la samidades degli servizio civil elia lo anca degna strecci.
1: Streccia, si può intippi streccia, aber ich scotte l'Initiativa, tenor las Ziffres approximatives, las Calculations de GFS Berna, den schon konnte 30% je, la midada de la Leja, tenor las Calculations, esitir la midada eber de quintake o pitost con in je, ils adversaris de la Sagnastra an pia busse viu continuale tendenza, vir sin nak in seibe di uviu, e la ricerca, ils aderenz de l'autre wart, ils adherents de las midades che duene berender meins attraktiv la midada del survetsch militar e il survetsch civil letz an pia se viu mobilisa meglier la fin finale. Gidau approbabel è l'iniziativa della PPS, quella de 10 milions, quella a probabel e mobilisau votantes e votants burgais conservativs che sostegnen la veglia del Consell federal e del Parlament eben de rinforzar a schia l'armada.
0: Ah, grazie a Fici, Adrian Camartin per quella survista, nostra corrispondente a Berna, sentiz lo pitart puspec con quella informazioni diretta della CIA federale e il cheglie pil moment ter quella domenica da elezioni e votazioni. I suondan las gratulazions con Angela Hendry, al microfono è sto Sergio Guetsch, fin a pitards.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Benvenuti alla emissione dedicata a quelle persone che hanno scelto il DDoTS al 14 di Cercle d'Ur. Io ho 6 gratulazioni per 100 persone che hanno scelto oggi, la più giovane o dei giovani, la più vecchia 90. Se anche ci ha gratulato quelle giubilari e giubilari, se ci sono voi, potete annunciarmi, se c'è qua via telefono, né messaggi WhatsApp. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial, benvenuti. Nora Schgierda Lax, festivai schotz siu deja l'anniversari, per ella vai nus revenu 2 gratulazions. Cara Nora, oz astias ti festivati u deja vel onde na scienza. Ciai plejai vel mumen. Nus gratulaina ti e divijain tot il bi e bien. Che ti agias vinavon plejai cul cor e cul balapai. Ti fas in gran plejai a quels kein entorntai cun tia aura e tias historias. Mo vinavon a scia. Quai divisa babbe mumma con tiu fra Aaron. Alla seconda gratulazione, cara Nora, oz ai tiu diejavel anniversari. Nus tots gratulain de tot cor e divisain tot mo il meglier e che ti resti a svinavon attiva, interessada, comunicativa ed ina cara. Ti contas e saltas budien vas cun schise velo cul bab e das schizon balapai ad ina en moviment. Il futur detti forza e schlonch tenor tes gevis e plagis. In ebiala fiasta e carcelitz de Fabian ed Eva, Selina ed Ivo cun David, Amelie ed Armon sco e de tata et tat. Madame mein gratulainus ad Emilia Repsamen Kadoff, Orionde de Combel, sin ses navantons e divijain bunas nadati contentientia pil futur el niev de casa, Brida, Josef, Claudio ed Anna-Marie. Adult.

als passionai cun you per te tat lau per la giubilare Nora Sghier da Lax che festive shot su un prem anniversari cun duas cifras pia su dejavel. A Vico Soprano cumplenesce Ursina Zanetti Curontons. Chiara Popa Sina, usce at Clomefna curce tu es nada e duosa son fin già passa 40 ans. Per quist grand eveniment at la ingratula e divijain in avant be il melder. Chiara Ursina, tu es ad una pronta da giudar e a no e per quai lain eir ingraziar de cor a tai, chiara figlia. Nova in fit jent a tai, tesis geniturs, Irena e Andrea, tia familia Marco, Xandra, Soraya e Alessio, sco eir tia sour Saraina e Shimun, e il Chanin Leni, teis fra Giancla cun Melanie, Alina e Mayra. A per Ursina Zanetti da Vico Soprano, vien divisau la canzun Nord, Sud, Ovest, Est della band 883.

0: las elecziuns der RTR.
1: Ia Lina, io sono Alexi Beseglia e qua è il nuovo da questa domenica di votazioni ed elezioni. Si in buona via di venire alla Regenza Grigione e Valerie Favre a Cola, qua il stanzo è che 88 vicinanche sono un bra e Samurezza nelle decisioni spostate, negli insti candidati e della candidata fanno una vunda voce per sorpia il presidio comunale.

0: Tra las elecziuns per la regenza grigiuna, Samuassa Suente che Ociantoc Vishnanca Zandumbra, che Valerie Favre ha colasso ven clairement de plivus che les ulteriores novas candidates e candidats. Actual, meina Elin avantage de pli che 6.400 vus in Aita Zanetti, che la second ferma de las novas candidaturas. Schia fis Favre ha colà stan actual de nove in la regenza grigiuna. Visur tot las candidaturas, meine Martin Bühler, Suenter Ociantoc Vishnankas Dumbradas, avant Markus Kadof e Carmelia Meissen. A Samuretzen dovrin, second scrutini per la successione del Presidente Comunale Christian Jotienni, ca dimissionà. Tra in pli absolut de 702 vus, a Adriano Iseppi fac las bleras vus, 59 vus a mancà per guadagnare l'elezione. La candidata Isabel Wenger ha fatto 441 vus e Sebastian Bahner 320 vus. Il secondo scrutini per il presidio comunale di Samuezen è il Deschnof de Fanadur. Suenta Sorsaisa vaira la lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Ils votants e les votantes han approvat il credit de 3,9 milions francs agent capital, square la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas. Quai cum bonament 56% vus je. Avant aveva la radunanza comunale da Lumnezia approvat questes investizions con 75,3 vus. La grande somma de questa prima parte del masterplan intorno al Mundaun è prevista per l'innovazione. Planisata in era in senda tematica, in natura da raiva ed offerte da bike. A Tusaun sostengono più che 90% delle votante e delle votanti al progetto costruire un nuovo impianto dell'ovra elettrica Rainau. Il de Tusaun hanno approvato la revisione della planizzazione d'utilizzazione per l'ovra Rainau. L'implant existent na corrisponde bec pli a les pretensions tecniques dozen di. La Vishnanca de Cetra survegnin scumon de fios artificials, cum va 75% de les vus an ils de Cetra approva l'introduzion. Queste facente venide in votazion sin base di una petizion or de la populazion de Cetra. Ed anche sin palancat national, tales duas votazions federales in avantmon resultats suenta che 87 tales 100 vishnankes grigiunas an d'umbra. In fitch knapp giesa mossa tal iniziativa na gine Svizra de 10 milions, 50,5% sustegnion quella actual mein. Clara è la causa delle smidate del Srech Civil, quella sostengono va 60% dei votanti e delle votanti grigiunas, quae sente che 87 delle 100 vishnankas an d'umbra.
1: La meteo.
0: Oggi da maunesi, deci sulle iv, vince mai il suente mezzo formen in paunivels. Ozzai per part ferms vents in ils colms, de maunen quels pli flaivels. Am uste dati oz fine 23 grads, de maun lura fine 25 grads. E de schuhe lesi oz maximal 24 grads e de maun 22 grads.
2: RTL. Las gratulazions.
3: Presentado il bogno in giardino a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
4: Bein vini a vos alles gratulazions de dots. Nus vain aun dus jubilars tu asce gratula a sianter arvirulas lindes de telefon a pisciais vus annunciatirme. Mikrofon vile vaun l'Angela Hendry. A Lion cumplen... Na, ad urs... Cumplenesce Imelda Arpagaus, siu siatontavel anniversari, de della vengia vijau. Cara Imelda, nus gratulain e divijain tot mo il bien sintiu siatontavel gi de nascientia. Nus angraziain per tot quai che ti fas per nus e divijain in bellezia gi de fiasta. Quai divijan Maurus, Dario ed Ursin, sco e tes ferliuns cun familias. Ad il salit musical per la giubilare Imelda Arpagaus d'Urs è Giufna Amur del Cor Mischadau Zurawa.

0: El cor mischadau surraua cun giuvna amur el salit musical per la giubilara Imelda Arpagaus de Duers e la festive shot siu sia ton tavel. Vostat la eserta er las gratulaziuns la domenja als quitordis de Zercladur e oz vai nus asciau regalar la scadiola de derter giu al clec de d'arriva atras o Valentina che vein de Rujain ela o gratulau de sia Beadia.
1: E gratulaus budin nostra Beadia Viola Cavill, sul Tronavalon e nel Cienci. Divisela della tutto bien, bea plegé con tutto quello che la fa, la fece creativa, fa dicti il tutto. Se lei grossa son fece in scoletta, che la di lui è da ton in bi, in buona giata da scoletta.
0: Salura di Vigiane Nus de Derter in bien start de Scoletta a Lietun ad ozina biala fiasta del Ciunavel natalezi de Viola che vegn de Rujain a lupletart forza e plajaicula scadiola dat RTR.
2: Per vos con vos.
0: Anche noi ci vuzetze cice, noi ci us al di de dots, al squittordis de Zercladur. Vuz gratulasses budiendo quella persona, telefonai de me 0800 20 30, 0800 20 30 per gratula live tier RTR de jubilares e de jubilars.

0: James Morrison e Nelly Furtado con Broken Strings. Covai vi ne vam con le gratulazioni. Nus meine Birsfelden til Aldo Manic. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia. Na, buona Natalia.
0: Angela.
1: Angela da Sudrun.
0: Exact. Nadim problem.
1: Bene. Io volevo gratulare a mia figlia, Madeleine Manic, che ho conto tre anni. Als musica, ma invece ubbidien, se ti svesse permettere di dare a Basel di Edith Piaf, non je ne regrette rien. Come dice, nel bien romance, io sto mal per nuot quel che ho fatto. Oso title, Madeleine, Ida a Tiuba, gratulation a ti di tutto corso in test cum conto tre anni. Nus di vajain tot bien, stai sau na tafra, a fai bine mon, toca nus, co queca dias fai, toca nus, nu vin tot bien. Nossa fiasta, respectiv, tia fiasta, as venus dia diu ier sera, encara si feit per la invitación, nus et nus stai ensemen, cun tes amici, cun imperdel de la familia, just pel rein, i stau valetze, vajun buiu in sitz, a patralau in tec ensemen, scoia vau diu, a sti just, per sempre mezzo notte a casa, per noi, se tu sei niente che vuoi, per c'è il dito, per noi sbottaneo. Ad oggi, con te, insieme con tuo Marco, ci vedi già in un dito, in B, B fretta MSD, al spoxing, non si vede tutto bene. Stai bene, a fai pulit.
0: Salute, la fiesta, se dir sta da buona, se le sta da pledic, se le dodis.
1: Exact, aber people about to the Jugends und sagen, nur sehr im Stand, und zwar von ihr
0: Kasa. Und uns tut leid, unsere Perle, Madeleine, Manetsch, sind sie schon konnte drei Savels, non je ne regret rien, der Edith Piaf, Aldo Manetsch, ein grazie per Telefon, a tot bien a Birsfelden.
1: Ein grazie, Lehrer, Felix Angela, tot bien, ciao.

0: Edith Piaf, non, je ne regrette rien de divisau de l'Aldo Malnec de Birsfelden. Elle a gratulau de la figlia de la Madeleine Malnec, qui est stat a Basilea Pin. Tja, elle festive schotz, si ut schon conta traisavel anniversarie. Com einus vinavan culas gratulations, meina surain, tiele Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io le gratulare di viva tu bien, alla rite de mond. Ho compreso una lettera a voi che sa con sonno, c'è un conto che c'è, io ho finito con voi. Allora ho letto le plazze, le mie letti di motore, quindi sono tavole. Allora la cara viola, che venti rosari, si c'è un tavolo. E di viva del stress, tutto bien, buona se ne tavola.
0: Para de esser in datum, cels romans onus acquitau lessic de nescher als quittordis de circle dur. A vos vais divisau keucula gang de la stubete gang tot lein us tramen fed bugen. Grazie pel telefon, vinovau in bide. Merci, adia.
1: Adia.

0: La stubata gang cun cheu cula gang gevijau de la Miriam Giger de Surain. Ella oggi es giu trais gratulaziuns quai per la Rita de Mont de Campliun per ses conto plus avel. Lu a lezi de plazas, a lezi de motors che festivesse si sonta. A la viola che vegn a rujain cun ses chunons. Osa mainus vinavaun. Co ina gratulazione si antar lauter nus mein ad ardet til Rudolf Brülisauer. Allegra.
1: Ai, allegra.
0: Vossa gratulazione.
1: Alles gratular a Pio Stecher si va plana per l'88 Avalon.
0: Ce ci vijais de del?
1: Sandai fortuna.
0: Adele in amic, in collega, in parianz?
1: El era collega de scuola, collega de Ciociander. E io mi sono fatto tutto il buco.
0: A quai fagiai vus cu la canzun a Ciaccia de Ciemuac, dels Jauers, Arno Adaldo. Grazie fec pel telefon. Salizzo d'Ardez.
1: Ai, grazie.
0: Adia.
1: E bella domenica.
0: Grazie.
1: Tutto il buco.

0: Questo Tlais RTR è la linea a 30 giugno, anche mein gratulazions. Miranus spert vi tielas elezions, i è in de detenzion, al de delas elezions. Ad in so os di, se anter joc ons torna la PPS a navons, alla regenza grigiuna. Navanta siat de cien vashnaunkas on dum brau las vushs ad il resultat mossa, Valerie Favre a cola de Molnia de fa al segl alla regenza, al avantaj MM Grons, sils ulteriors candidats e candidatas ci pudes onda midadas. La survesta vez a usce, els quattr cusseliers governativs actuals en re-elegi, pia Martin Bühler, Markus Kadoff e Peter Payer, et e Carmelia Meissen, e sco ciunavla vegn os Valerie Favre Accola ad esser part del gremi. Ella suonde a Jon Domenic Parolini, che obede ple candidau per la regenza, quai per vide la limitazion d'uffezi.
1: RTR Informativ e divertent.
0: So, se vos leis, è un gratulace, se quae osa la de vosa chance, via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: las elecziuns dar RTR.
1: Al Grischum ha eletto a Valérie Favre-Acola, con ella torna al Partito Populare e la Regenza. Per l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, guarda che ordine di un na. Dalla legge del servizio civile, guarda che ordine ferm di un sci, e da Samurezzen da un secondo scrutinio per il presidio comunale. Al microfono è il Tobia Faller, floccia taglasente. La Regenza Grischum resta per grande parte scuccia la dera con un nuovo membro, Valérie Favre-Acola del Partito Populare, la Milena Bassigni, als Details.
2: La Regenza Grischum è cernida. Valérie Favre-Acola del Partito Populare Svizzer è chiaramente cernida in la Regenza. Ella surpiglia il 5-7 in la Regenza. La donna del Tavò ha un chiaro vantaggio in sia concorrente, Nora Saraz-Gazzin ci voleva erfer il pass in la Regenza. Passa 7 millivurs fem intent la differenza. In più, son tutti i quattro consiglieri governativi e la consigliera governativa ci deran già in uffici re-elezzi, che sono Martin Bühler, Markus Kaduff, Carmelia Meissen e Peter Peier. Le più geres vurs ha fatto Martin Bühler, passa 40 millivurs. Na eletti sono Nora Saraz-Gazzin, Aita Zanetti, Maurizio Michel e Reto Bot. La partecipazione alle elezioni è del 50%. Attualmente mancano anche le voci di Ciazes, Roveredo e Samurezzen.
1: Al Grischum ha detto da na all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, non è in tenove da 5 sono quinte d'esore, la Fabia Kaduff col risultato attuale.
3: Da voce 99 de 100 comuns sun d'ombrazza ora refusa il Grischun cun passa 51% l'iniziativa ci vuol limitar la popolazione svizzera sun 10 milions. Er las calculaziuns approximativas per la Svizzera muossan cia l'iniziativa veng sbütada probabel cun intorn 55%. Otter guardi ora tercel proget de votaziuns federales. La müdada de lege del servizio civil passa tenor las calculaziuns approximativas a l'urna cun 53%. In Grischun vein la müdada er claramente acceptada cun bot 60%. Be duas comuns an intant vuja cunter. Otta es la participazione all'urna. Bot 60% delles grigiunes e grigiuns han vujat els duas progetts de votaziuns federales.
1: Nus turnens in Grischum a Samurezzen der Rots elezion del presidi comunel. L'odrova con seguon scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occhè per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 vus. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, ha quedò 320 vus. Cici succede a Christian Jot Jenny al timon della Vginencia de Samurezzen, gnerò per quei decis il 19 luglio. Possibles ulteriori candidature pel presidi de Samurezzen, pem gnere in oltredes, fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusta Samurezzen, lois que ia oz erencia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cu la survista.
5: Ils plans per migliorar ed adattar la via entorni e lei de Samurezzen han fatto naufragi, con la don 57% de las vus e l'in prima part del proiect veni rifusa. Con schlargiare e spustar trajects de la via entorni e lei aves la segirezza del traffic sin quella duais migliorar e la natira survenir de pli spazi. Il proiect aves in tot 8 etapas e mincina de quellas dovri la provazione tras il suveran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Gebert. La donna che abitesce ad Alvania ha 332 vus, ulteriori 40 vus anidas a singole persone. Manuela Gebert surpiglia se nuovo uffici il 1 de gener 2027. È la suonda a Daniel Albertin che voleva già dar giù se uffici da presidente il 2024. L'ura ne redentant becce riuscì da accettare in successuru in successura uscia che la prolunga sia carriera da presidente. En la vischnanca de Medel Luc Magne, la suprastanza comunale puspe completa, las votantes dils votants an elegi Ciril Lutz de Matergia e Marina Morgenthaler de Curaglia, sco Gerau e Gerawa. Lutz a survenir 117 vurs, Morgenthaler 104. Suenter sur Saissa va era la Lumnezia d'accordo con las investizions en favor del turism. Els votants e les votantes de Lumnezia han approvat il credit de 3,9 milions francs agen capital, square la garanzia de 6,5 milions per finanziazions tras bancas, quae con bonament 59% de las vurstie. Avant veva l'ardonanza comunale de Lumnezia approvat questas investizions con 75 contra 3 vurs. La gronda somma de questa in prima parte del masterplan intorno al Mondaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica in tour de river ed offerta sta bike. Domadesio sa clair co il svilup del quartier Tirco doe succedere ed era co la mobilizzazione del terreno da Baegiardo e in generale Vesairora. Con 69% delle svurs anils da Domad dice alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia Domad puspe de pli possibile dats da creare nuovi spazi d'abitar.
1: E dalla fine inizia del sport, Irkul Mountainbike, loco dort boomers novitez or della perspettiva svizzera.
5: En la corsa da cross country della Coppa Mondiale a Leongang in Austria è la mountainbiker svizzera Alessandra Keller venida terza. Sia compatriota Nicole Koller è venida quarta. Di Schleccia di Sina Frey è la crudata tras giadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa da cross country alla svedese Jenny Rissvets che osa da nov in stile Sina Frey alla testa del classement generale.
1: E dopo se guardiamo in cerchio la situazione del traffico su via e sulla prognosi d'allora.
5: La meteo. Oggi da maun esidet sulle lief, il suo entremes di sa forman mince mai nivels do cumulus. Oggi sin zig pliciaut che da maun amus stehen las temperaturas maximales tra 23 e da maun tra 25 grads, a scuol sa sbassa nelas da 20 24 sin 22 grads.
6: Vias e traffic.
5: Sin la via tranter Zernetz e Cirf dat impediments de traffic en nome duas direcziuns la regione en accident e sin l'autostrada Tredes dovri pazienza tranter Giuvaute e Rihanau e il traffic sur Ciargia e drova fin ad in quart'ora da pli temp da viadi.
1: Vos weiso di al magazin de dilezium e da votazium de las duas, al prossen doc in stiars un'ura a las treis, als resultats actualisens per vos ad uner online sun rtr.ch. Os es nia las duas e bot 8 minuts.
6: Las elecciuns grijunas der RTR.
7: RTR accompagna vos autres ven avant tras quella domenica da decisions politicas da lunga e chans puspe a Berna per las votazions federales avant anc di Scurinza davart dalla nova regenza grigiuna e danien sguard pi precis sen quel resultat. Agli microfone Sergio Guetsch, Bavegna.
6: Las elecciuns der RTR. Ulteriores Informationen chatai sin rtr.ch.

0: Ina egna dallas lengias grassas da cala domenja la PPS turna puspea in la regenza grigiuna ch'egli con Valerie Favre acola. Sper ella s'accumpola na la nuova regenza dils quattro consigliers governativs vertens Carmelia Meissen, Markus Kaduff, Martin Bühler e Peter Payer. Anna Selina Quinter è ter me antil studio per dare un sguard pi precis sen quel risultat. Anna Kant strecch egli sto.
1: Cegin sausa ensetz retrospektiv di ai kerge wati bau klar. Perciò quel resultat che nu sin os ensetz ja identics con quel de la ricerca. Las biars vus a al actual president de la regenza Martin Bühler de la Partida Liberal Democratica fac que cun varga curante 2000 vus ad al secund biaras Markus Kaduff della Partida al Center. Els dus han propi giù al nas od von, quae cun varga ciù meli vus de pli cals ulteriurs eligi. Carmelia Meissen della Partida al Center ai epus per eligi de cun des tierz biares vus, Peter Payer della PS cun des quart biares vus, a sin posizion ciunsch, con os venu diu Valerie Favre Acola, la nief eligida della PPS. Ins stodenton di, dentro quels de vostres plats, eisi tutina on stau Dech Strech puncto vus, im moment era Valerie Favracola on von Peter Payer ed e dech de tir de Carmelia Meissen. Quedenton on avon que les vus de quera eran quintades.
0: Apropo vos, jetz olja do an General Bleras, schenz vardes en la participazion.
1: Die amici che hanno bisogno di stai a leggere, nissimo in de pli che il 2022, la partecipazione delle elezioni della regenza era tra buona mente un conto per cien a cui è varga 10% de pli che quel che è stato avon 4 ans.
0: Scu stat il con il ulteriors candidat candidates cien stossa einten la cursa?
1: Lau es il fin finale tutti non stau in pulita distanza, les si savel biares vus a Norris Ratzke Zinde, la partida vert liberale fac, mo knapp davon la terza candidata del center Aita Zanetti. Dentre elles, Valerie Favre Acola, in tutti non om varga siatien, siat meli vus stades. Allo in toc pi lunch ne ven per recalcia in sez, cun auni nega mo mies a schibia vus ein lu Maurizio Michael della Partida Liberal Democratica a retto bot kai ius en la cursa senza partida stai. In sein schedin cas di che il center val a ozidir sco gronda sperdidra con quei che bugertiau ad els de salva al tirzitz el regenza.
0: Per la Partida Popolare Svizzera egli osa la cingiavla in prova e con quella egli gartagea da conquistare puspe in sezza in la regenza.
1: Gli è buono per vedere quei dati motivi di fare fiasta per la partita perché è il cusè gron fa la PPS attualmente le biares vus e se ves a scioia è diventata la ferma partita. Come anche ne tono 4 circa Zirkels, den trauter e quere, che e legge dje per regla in tic pisenister, den ton e lu, e resta questi gira frank in bien risultat per la PPS grigiuna oz, sco i vese o, in tic pi pauk motiv de fa fiasta alla PPS lu, sin smeris ilas votazions federales, saia iniziativa na adina Svizzera de 10 milions par, nominada mein de fa naufragi.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, per quelle informazioni da ple dalle iniziative federali, dati lo un curt momento da nostra corrispondente a Berna, Adrian Camartin.
2: Le elezioni del RTR. Ci guadagna, ci perde.

0: musica da La Donna a 5 minuti seilas a 2 mesa. E ne da ea, e ne da na, che gli curte bun il risultato delle votazioni federali, le svizzere ed il svizzers de Ianea alla midada della legge del servizio civile e na alla iniziativa della PPS na ad una svizzera da 10 milioni. A Berna persecuitesce il nostro corrispondente Adrian Camartin le decisioni federali. Adrian, sei la più importante votazione da Castano al genome da Vartla iniziativa na ad una svizzera da 10 milioni in sveglia che gli era il risultato da dots.
1: Absolut, also Cartonge ja schon mal in Schwarz in der Partizipation, kei a Schiaute ist schon de Pi Biarsons Bupli, de Tier de Sisonte per Chien, e El Grejun, de tot quelles Personas gesan, insomma, i Alurna, ein i, dando Vrau, quei drech, l'Initiative de la PPS, letzta propi mobilisau, kei Biar Personas, gewann a Schlock, eba, bo a Schi vota. Chi ha io per bia muss ein schwarze la Karte della Svizzera, nella Svizzera francofona, ha dau in klar na contro l'iniziativa, che osco per esempio il canton de Neuchâtel, si sont assiat per cien na all'iniziativa, a dies de Cellavart, el ost della Svizzera, il canton Appenzell de Denska, bunamein, medem ferm ludic, je all'iniziativa, pia, insweise ca un klar fos de Rösti. Ed in utriu fos, ha dau dentro marcause regions rurales, Basilea Markau an bien 3/4 mess in na elurna en autres Markaus weise ko jo madem a jed au in ferm na de Cellavartles regions rurales a Pazell de Denz. Jetzt war ja auch schon in der Gamentionau, denn dann ist Schweiz, Uri, Glaruna, Tokwels Kantons an dich klarer mein, je, l'Initiative. L'Exception ist auch in Pau, il Grejun, nur keine Majorität an dich, also na, l'Initiative, 10 Millionen, quoi denn dann politstrecht, so ist schon kontinuierlich, schon konnte du es percieren.
0: C'è monta il nada dots.
1: Ja, ich meine, seien Sie die, quoi in klar klom der Schwell, la Politica federale, insomma, la Politica, in der grande Part la Population della Svizzera para da essere mal contente con la Situation aktuale. I rege che ho ein paar in Sentimente strecce da, da de piarder ein paar l'Identität Svizzera, coefficiente in der grande Part la Population Svizzera, in Svese che ho, per esempio, il Kurs de Viver aus, quoi din puspest au in Thema e che ho durante la Debatte ter quell'Initiative, ni in summa als quitaus per l'infrastruktura che vien surcher gade, ni e per la natire, che du es proteger a bo na zigiam in je ferm. Quoi è naturalmente una grande sfida per la politica, bo simpel, den ton, i dat e biars plazals con il quals la Svizzera ai e confrontada, sto e sufficientà, bo mo ebe quoi della surcarga dell'infrastruktura della natire. Nu sunt cea încă de l'energie, drovi că novs lags de fermade, rodes de vent, ni actual mai nel Parlament vinge e discutau drovi novas ovres atomares, per cu clar l'electricitate că nu-s dovrein curs d'abita, ein ein tema el Parlament, co sainz că o restrenge la speculațiun con imobilies, co e proteger meliores locataris, ni el curs de sanedat, vin lu puspe actual că o lieton, că creșene din creșere, ja eu se șom puspe de specia cu din ulterior augment de las Prämies de las Kasses de Malzeuns. Amfle che la politica bo ben gleitica una schlidiazione adeguata in una risposta sin quels problems, ni quels quitaus de la population. L'usavessi della prossima votazione davanti la relazione della Svizzera con l'Europa lo dà un po' la quittanza. La prossima, questa è bombi dalla prossima, efficiente, importante, il bilaterale strais, quel specchio schon, quel splunten schon alla porta, forse schon lauteron, vai nos da decidere in quella causa, ed eba, si dat che nigin miglioramenti in senti in paura la popolazione se avessi l'udacchio in una petta pagata alla politica federale.
0: A tanto per l'iniziativa na della Svizzera da 10 milioni al secondo progetto da votazione la midada dalla legge del servizio civile olia in una streccia maggiorità dell'EA tenor il adherenz rinforza che l'EA l'armada in soglia deir che la Svizzera davanti con che era pi siera.
1: Ma sì, absolut, Jesse, qua è usa Bograz, mentre quella votazione bia depende usa ciaic quels omens che volen eba bofa militär, ciaic quels fan usa il futur. Ils adversaris, letzandje, Hat man nicht plieres gar kein Wien da außer Forse Omens, ge Wien in der Via Blaua, sco Plebaul, wo die am Poade, se die deliberat il Militär kunagit, de din Attest, se die koi din Psychiater, nid de din Miedi, quels meunken lu eben tonne l'Armada, sco el survege di Zivile, scherke ni in ni lauter profitesch aus a propi de quella Decision keu. Keu Wien aus a vera meines stuisse Musa, ce svilup ki dat en quai grau, jeu kai ebuke, le si dichtade la Schweiz, de Pendo aus ex num de quella Votation de dort, also l'Armada letzte a keu tut autres Difficultas, schien se keu dels Avions de Combat F-30-Chun, nels Drohnes gesgollen bun, in summels de Neske meunken per Munition ed Armes adequates, ein Thema ke vigne traktaus keu a la Politica a Berna. Also keu dati und tut autres causes nüg in Stress in primine Gamera per inforzar l'Armada.
0: C'è monta il Resultat per la Servetia Civil?
1: Der Leo depende also de las proximes decisions del Parlament federal a Berna. Also, de Ward Burgeise dati die keu stentes per fa eumpli nun attraktiv il Survege Civil. Also, dat keu, an proves ni projekts de reintroduzi quei examen de conscienzia ki deve pi baul. Also, kin stoi, per exemple, won in a commission a declarar per cei kin sabu fa militär. Ni ki dat e idee se plans de insomma fusiona il Survege Civil, culla protection civile, keu dati, e plans de facua, il Parlament vin quello discutau, co vin lo desse fece interessante morale o in cei vart chi va lo leu. Che o alla segnastra schon annunziau de voli eba lo e fa resistenza incontra, schon necessari lo per fin con in referendum. E vin pie probabel eba boa desse stadele de vose ga genusa va in giude decider de vart il futur del Survege Civil in Svizzera.
0: Adrian Camartin live da Berna con una analisi dels risultati dels dus projekts federals.

0: una compagnia da RTR.
1: RTR al puls dallas votaziuns.
0: A Gianza puspea Samurezza nel soveranda Samurezza no refusò la domanda da credit per revitalizzar la riva di Laida Samurezza che egli con 865 vaurs na ter 636 vaurs ea. Nossa corrispondente anten la Nagiadegna Anna Caprez metta a lì Anna la domanda da credit da 4,54 milions francs e con che egli giuda meisa. E che gli è una sorpresa che il progetto non ha rifusato?
2: Ma è giusto che il risultato non è inaspettato, mensch. Già, ens la votazione o la missiva bisro per emozioni e discussioni controverse. Per esempio, l'ercurci il progetto non ha trattato il Parlamento di Samurezza, non erano le partite di Perunna, o se aveva espresso la Next Generation, per esempio, per il progetto. La frazione del PPS era per contraclerisci contro il plan di revitalizzare la riva del lei di Samurezza, ma c'era per questa sclappa e un evento che erano ben per i loro argomenti. E er più le chart dei lettori e le gesette avevano già indicato che il progetto è disputato e potesse non rifiutare.
0: E che fai insomma questo planizzo con quel progetto?
2: Ma adesso un progetto che ha costato gers raps ed una prima tempo alla vicinanza di Samurezza sur Pus ans, elles ernia numno al projet del centiner. Et er questa votazione con investizioms de 4,5 milions francs fiscoia per una de puses parts de quel projet ci fussen enche seguides. El fustobum ecologicamente de rinforzare el spazi de viver naturel intorno la riva del lei de Samurezza, giusta all'entrege del comune Chesvegn, südes la rigna, la reale intorno punt de Piz, finter la rondella de Samurezza, giusta suat la station, las Schlergio la via naturella lungo la riva ed separò melder quella parte della via Centunela, dels autos ci passano giusto spere via. Qui ci noverò plagia usce als votanz ci hem dit de Nasar o ersto il plan de dir quella via lungo la riva in su tres oz un bel provert vers la Maierei. To quellas imsures vessen ergido a canalisere melder als numerus giasts e turists ci vengen a visiter Samurezza, que a sabe giusto descritt curt il proget. Ci ves gientia de più imsures per ameldrir la situazione intorno alla riva del lei.
0: Anna, la popolazione da Samurezza no ossa dentanda dece na agli accredite dagli proiect ce capeta ossa?
2: Ed agì a contact col presidente comunal de Samurezza, con Cristian Iotieni, ed col vicepresidente Reto Matossi, ed els duas deploration, clair, la decisione della popolazione, una cesegia però finalmente da acceptare. Al na, da voglia la suprastanza o asencia analisere als prossims dies, ma finalmente sai il progetto per intent giot maisa, usce Cristian Iotieni, e tenor Reto Matossi, e già Samurezza nusna avuanda letzches de scioglier pel moment con progetti actuali. Il Scuola Hala de Glatsch, la Real Ludains, Projects con Abitaziums per Indigens o er la Scola.
0: Informazions da Anna Caprez.

0: era la domenica ci marcia in massa in ciosa politica. Discurrin anche ne da curt dalla nuova regenza grigiuna ils treis consigliers e la consigliera hanno fezzi vignan re-eligias e il cingiavel setz ch'el vo a Valerie Favre Acola. Con Valentin Schmidt, manader actualità da RTR, lines metter a li ils resultats da dots. Valentin, scuè quel risultato da valetar?
1: Ma io già senza senza stau in domanda del temps, cui gartegia la partita popolare svizzera del Grigion, da recalcià quei senza la regenza già cionz alla PPS o se stuiu spicià, ad oseba è la ciunavla in prova se gartiau. La PPS ha messo quella gassila dreccia persona ad se recalciau quei senza si desiderau. Resumaus vesins doi, al sovran Grigion ha fatto una correttura, se la legiu la più ferma partita all'executiva e la regenza del Grigion ai resta in Canton Burgais.
0: Perché è lo Gartagea, quella è da alla PPS da recalciar quel setz?
1: Io credo che Valerie Favracola è stata la candidata ideale per la PPS, di Gartiao ed ella, da di per voi se ordai per il circolo della latina partita, Favracola è stata... Ja, es ist schon omnipräsent alles de vosas jamnes. Als Plakats, ein Stein fit fokussai sinelles, ko Valerie, alles präsentat ja mokul prenum, strusch si la partida, quella fotografie de dela, kula skalurs melne blau de vos tier, la skalurs de tavauno, kula de casa, a bukula kalur verde, kins associesche schock immediat kula PPS, kost auch schöne marca, schins comprente, kula campagne de Roman Huke von Quateronz, ni de Walter Schlegel von Otjons, letztens präsentai, Pifitschko, Kandidat della PPS. Dall'altra parte se Favraco, la Presidente del Cusei Grone, la più alta Grigione, schon da più just Vergau, la stata biada viadi tras il Grigione, la giù numerus in scontres con la popolazione. Io gesto che questo giro sta in avvantaggio per ella, e se la sezza valetesse che piuttosto disavvantaggio con quella di avvustiau s'exponer politica main.
0: Las dus candidates Nora Saratz-Kazin e Aita Zanetti en sin posizion 6 e 7, totes dus bunamanch cun tutenia bleras vouls su andadas da Maurizio Michael e Reto Bott.
1: Ja, la teoria che las candidates ed als candidates del Grigion del Citan concurrenzau in lauter dan un gulau vouls in da lauter, quella te norma schon un pau verdad. Sin sprem, per esempio, al caso di una votante, un votante del Grigion del Sit, che ha voluto confermare le quattro cusiers in uffici, ha voluto dare la ciunavla voce ad una persona dell'altra regione, quella di una scelta, quella si è leggere dentro quattro differenti persone, e quelle persone hanno semplicemente spartito le voce, approfittando di quei alla finale Valerie Favre Acola.
0: Valentina, vordagna anche curta se nils resultats da dots. C'è da taniglia, ni c'è fo surstar?
1: Ja, surstar. Men busci biabra il resultat che corrisponde a quella... Corrisponde prima a quella prognosa predetta, sin meins la successione, la gesta della rangazione. Aber c'è che fa sostante che il risultato del candidato giovane Reto Bott, letz fa varga 10 mele vusch, scututina remarcabile, a mo 3 mele vusch spipau che Maurizio Michael, il secondo candidato del Liberaldemokrats, el che tutina come membro del Cusei Gron, presidente della PLD Grigiuna. Sotto il stress, seins creodoi, il sovran Grigiun, fa bu grons jux, fa bu experiments politici, el confirmeix els quatre cusirs en ofici, del Ciunavel Setz va clarament a la candidata de la piferma partida del Grigion.
0: Grazie a Fitch, Valentin Schmidt, manader actualitat da RTR per quella analisa informazions tra la nuova regenza Grigiuna va in zaere pubblicia online rtr.ch.
2: Las elecciuns der RTR. Politica

0: las elecziuns der RTR.
1: Valerie Favra cola es eletta, al Partia Populaire tuorna ceva des doccianzi la regenza Grischuma. Tal'iniziativa contro una Svizzera de 10 milions, guarda che or ferma meis de dunna, un scido che alla legge del servizio civil, e la Ginecia de Dalvra o una nuova presidenta, Manuela Gebert, ci destida l'unica candidata. Mio nome è Tobia Faler, cordialmente benvenuti. La nuova regenza Grischuma è per grande parte la veglia, con un'eccezione, Valerie Favracola. Con ella torna al Partito Popolare e la regenza Grischuma, la Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
2: La regenza Grischuma è cernida. Valerie Favracola della Partita Popolare Svizzera è chiaramente leggida. Ella sorprende e scendiava il sito alla regenza. La donna di Tavò ha fatto la corsa con passa 7.000 vuoti di ple che non sarà scazzin che si c'è in piazza. Plien avant in Martin Bühler, Markus Gaduff, Carmelia Meissen e Peter Payer e religias. Las plebleres vuschs a Martin Bühler fatsch cum passa 42.000 vuschs. Becce ligies in Spernora Saratskazin, Aita Zanetti, Maurizio Michael e Reto Bott. La Partizipation a las Elecziuns è ter prest 50%. Der la Selektion di Kunzai Grant para i Center becce pleda di asser la Fraktion la ple ferma mo bain la Partida Populara. En general se mossa in stos vers la Dreccia.
1: Al Grischum refuse l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milions con passa 51%. Da sci al Grischum dit al müdamento alla legge del servizio civil con passa 59%. Da più della Fabia Caduff.
3: L'iniziativa ci leva a limitare la popolazione svizzera su 10 milioni, tanto rotter con 10 dir contratti internazionali, non ha accettà una maggiorità e la popolazione grigiuna. E le calcolazioni approssimative per tutta la Svizzera mossano che l'iniziativa veng probabil sbutata con intorno 55%. Otter guardi ora il seguente progetto di votazioni. La mudada della legge del servizio civil passa tenor le calcolazioni approssimative all'urna con 53%. In Grischun viene la mudada ed claramente accettata con passa 59%, bedoas comuns an vujà conter. La partecipazione all'urna de Grischunas e Grischuns è otta per i due progetti di votazioni federales. Bot 60% sun its all'urna.
1: Decisium sun crotedes oz ers in livell comunel, a Samurezen der oz elezium del presidi comunel. La drova que un seguon scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il prim scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vusch per nire lecce con 9 president comunale de Samurezen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partia Next Generation e come membra attuale del Parlament de Samurezen. Ella ha obtenuto 441 vusch. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Banner, ha quedò 320 vuschs. Ci ci succede a Christian Jotieni al timon della Vginencia de Samurezen, n'era per quei decis il 19 luglio. Possibles ulteriores candidatures pel presidi de Samurezen, pem n'era inoltredes, fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusta Samurezen, la esquia oz era in cia palazzona lunch la riva da lei. Il progetto per mudere la via intorno a lei es crudere in Tilova. Var 57% em dit da na. Il presidente comunale actuel, Christian Jenny, ha dit che co tiers quel na.
5: Ich glaube, die Gegenseite hat sehr gut mobilisiert in den letzten paar Wochen. Es hat sehr viele kritische Leserbriefe gehabt. Und man hat gesagt, einmal mehr Kosten. Über die kann man immer streiten. Aber ja, ich nehme am Schluss, hat man dann gesagt, das ist zu teuer für so eine Revitalisierung. Das brauchen wir nicht. Das, glaube ich, ist am Schluss schon auch sehr ausschlaggebend gewesen.
1: C'è la Suprastanza Comunale de Samurezen voglio analisere il risultato. Il progetto è previsto un slargiamento della via ed una rivitalizzazione della riva. Eri la Vginecia de Dalvra a Isnie Letoz al presidi. L'unica candidata ha fatto la corsa, l'Olivia Christen, o la Zurvista.
3: La nova presidenta della Vishnan Calbula Alvre è Manuela Geberts. La giurista bernaisa capitesce ad Alvegni a srugni 332 vurs. Ulteriores 40 vurs en idas a singulas personas. Manuela Geberts urpiglia ses novo uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin che voleva dar giù ses uffici de presidente il 2024. Lura ner dentant bec riuscì da cetar in successur o in successura uscia che la prolunga sia carriera da President. A claustra fa Hans-Peter Ambühl de nov part la suprastanza comunala. Ele veni legi cun 891 vurs. In Glergie aida per armonizar las leges de construcțiun de las anteriures vișnancas de sas e claustra. Ed era aprova an ils de claustra ils de Nerski dovra per adattar in via agricula a sas. Si se tracta din credit d'impegn de radunz 30 milions francs. Fias artificials dati usa pli excepțional mai na cuira. Els votanți e las votantes de cuira nu ar mai aprova in scumon de quels in il teritoriu de la citat. A la revisiun de la lege de poliție necesaria an 82% las votantes e dels votanți dit che. Organizaturs d'occurrences pontutina dumandaren l'avenir per ina lubiencia, persunas privatas, dentant vec. Era la vișnancă de țețără, survenind cu mond de fieuz artificiali, cu un radon 75% de las vurs, anils de țețără aprova l'introducțiun. Cu aștă facenta, e venit în votățiun țin bază din petițiun or de la populățiun. A Tuzaun sustein de plic 90% de las votantes e dels votantes il proiect de construir in nov implant de l'ovra electrica Rainau. Ils de Tuzaun han aprova la revisiun de la planizazion d'utilizazion per l'ovra electrica. L'implant existent na corresponde bec pli a las pretensions tecnicas d'OCND. Cun 70% las vurs an las votantes e dels votantes de Trimis decidi de construir in una nova scolina dubla. Il suveran de Trimis aprova il credit d'impegn necessari de 3,5 milions francs, quel cumpiglia era de ingrondir il spazi de scola existent.
1: Er in otter sentums, o que do oz a fers a l'urna. In centum Argovia esque i oz per un dels pücers progetts de vias il istorge del centum.
3: En il centun Argovia e da inge per in credit de plique 380 milions francs per in proiect de traffic. Al pliciar proiect de via schilia in sicura da an 54% dels votants e las votantes di inge. Previse da construire en la vișnanca de sur bunament 5 km novas vias in tunnel in un nova pont e numerus surpassadis. Refusa il centun Argovia per contra iniziativa del Pievel che voleva procurar per avunda magistralia e direcțiuns de scola qualificata. Fichadas. En il centun Schaffhausen è la via libera per in dels pli grons centers de sport en Halle della Svizzera. De pli che 74% delas votantes e dels votants han dit ja a la contribuzione centunale de 6 milions francs al proiect grond de total 40 milions. Uscia ponins amplificare il center de sport existent Schweizerspilt. Tantra autra dati duas novas halas de gimnastica trai dobles in center de prestazione de ping pong ed in a pista de sprint d'atletica leva. Suenter la schmanaccia din attentat de bomba a Kreuzlingen e da Constanza, la polizia pudi da la fin d'alarm e la puspeda liber la real del marciado Pluils al port. La demaun de las duas a la polizia survni in telefon con una schmanaccia din attentat de bomba. Una persona non conoscente ha avvertito pliras bombas in la real del marciado Pluils a comunicare la polizia de Constanza. Per via dell'incidente era sta disturba il traffic de via 4 tra Kreuzlingen e Constanza.
1: Ed alla fine, niente c'è tal sport, ir col mountainbike, loquido oz boomers novitez, or della perspectiva svizzera.
3: En la corsa de cross country de la Coppa Mondiale a Leogang in Austria e la mountain biker svizzera Alessandra Keller venida terza, sia compatriota Nicole Koller venida quarta. Discleccia di Sina Frey e le crudade tra esgiadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa de cross country alla svedese Jenny Risvets che usa de nuovo in stile Sina Frey alla testa del classamento generale.
1: E do se guardando in cerco c'è la situazione del traffico e scusi che va in avanti colora.
0: La meteo.
3: Oggi da mauna esidet sulle gli, fil su entre mes di sa forman mince mai nivels de cumulus. Oggi sin zig pliciaut che da mauna mu stehen las temperaturas maximales tra 23 e da mauna tra 25 grad, sa scuol sa sbassa nelas da 20, 24 sin 22 grad.
0: Vias e traffic.
6: Sin la via trant Zernez et Schierf dat impediments de traffic en nome duas direcziuns la regione en accidents. Era sin la via trant Flem West e Schluein dat impediments de traffic en nome duas direcziuns la regione medema main in accident. E sin l'autostrada a Tedredis trovi pazienza trant Rotenbrunnen e la Pondreichenau e il traffic sur Ciargia e dovra fin ad inquardura de pli temp taviadi.
1: Che coi scoop al momento del magazzino delle elezioni da votazione al prossimo dopo alle 4 al risultati attualizzati per vusse di online su rtr.ch l'occitaiser reactions et analyses o a segnale strais e 10 minuti
0: las elezioni der rtr.
7: La nuova regenza grigiuna è eligeida, c'è ci vosoters, vez anche da bung en las reactions. Vainz pront per vosoters da lunga santiz la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola. Agli microfone Sergio Guetsch, bellisches con nous.
0: Las elections del RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.

0: Roda nei religia enten la regenza sco am prema politica verte liberala la finala olia d'antant ma tutegna beccia tangia per la nagiadegna nesa Nora Saraz Cazzin ella o angal survenia il seisavel bleras vous sen il setz enten la regenza grigiuna mancian la finala varga set mela vous. Giancarlo Candinas o discuria con ella.
1: Nora Saraz Cazzin, moments fit emozionals gest, Valerie Favracola, a venire delle guide della regenza, vus bo, vus gest gratulau, ad ella, c'è vacca tras il ciò.
2: Ma fit gerda, d'una parte appunto, volevi unbedingt gratulare Valerie, l'ha fatto un combatto elettorale gigante, erella, sì, è malig per ella, e sono sicura che ella farà un super job e gli stessi naturalmente sono di gelosa e aveva il bello di arrivare in regenza ormai non ho che bestiamo e che non potremmo essere superbi del nostro risultato e aveva il semplicemente ringraziare del tuo corpo per tutto quel sostegno che ti ha dato le ultime sette e le ultime dieci e hai, farò un evento sprenza il gran cusaglio e ci so che ci capite il futuro.
1: Quella trompada, con grande oi quella trompada che ha botto in giusco un prima candidata verde liberale da far sia la regenza?
2: Ma è che là, hai, per il momento si giuro che era una certa hai, disillusione, tristezza, c'è chi non ha gli stessi non bestia, ma c'è una gara su un calore che non si vende per una piccola base di partita, vende non si fatta su me per svase, era un enorme combatto elettorale con quei mezzi che avevano e potenza tutti sembra essere enormi superbi per il risultato che vende Rablono.
1: E qua forse è la grande differenza la verde liberale in una partita pincia contro la PPS che ha guadagnato questa sezza in una partita fece, grande.
2: Ma che là analizzare di ciò che c'era a sulla regione, ci c'era la scatta candidatura del sud, ci c'era il partito piccolo contro il partito grande, o ciò che c'era alla fine, che là ci ho dato alla fine le svusce alla Valerie, che là potremmo analizzare le prossime settimane e le prossime mesi. O se provi di giudare mia di e di festeggiare il buon risultato con tutte le mie giudanze e giudantes e hai.
1: E vengono in stutina di godere un po' quindi?
2: Ma che lo è mince che se dei rende di tutte le mie difense o se il mente posso ir sulla nerva del senti un po' più lente accese non stelle per non stelle nere stere quere o se c'è prova di vedere il positivo e di fare in avanti mia via con il presidente comunale e sprenza gran cuslera.
1: Come vengono in frida con tutto che va a nel ciao in spettraccio in forse venire delle guide alla regenza forse venire quere se resti in pontresina che probabilmente proprio chi sa massima emozione che va al ciao a massa per tracce.
2: Ma sì che sono e non voglio pretendere che chi non è scusate dire un bagno in emozioni ci mudano da minuto a minuto per par da seconda a seconda e gli stessi hai chi era un'esperienza che non voglio proprio avere mancantata chi era un tempo enorme inricciante per me e vedo che le salgodenze tengono il giuro fermo e mi alleggio che posso essere per la pelle lavorare in avanti in questi progetti che vengono a Punta Regina per sviluppare in avanti il nostro comune.
1: Ed in quattro anni se volessi immaginare da un'inega candidato?
2: Ma che lo decidi loro in due o tre anni.
0: Ed è in ora Saraz Cazzina in la intervista con Giancarlo Candinas reazione Svainzair Dadel ci ha fatto le pibleras vors Martin Bühler l'intervista con el an pacas minutas.
3: Nov candidates e candidats per la regenza. Cinci vengono elegi. Las elezioni grigiunas ter RTL.

0: Cus caduf en ia religia sco consiglier governativ quel con en resultat excellent il second miglior con da quel da 40 melavous e gistene da 2 melavous pipac cil Victor Martin Bühler. Il è in resultat legrevel con quel ci sia partei da il center odentant pers in sezza in la regenza quel vo da nov alla PPS resta ir in fegn gust a mar malgro la victoria. Anna Selina Quinter o discuria con Marcus Caduff.
1: Marcus Caduff, re-eligius con le secombe ars vus, che sentimene quoi?
2: Ma io sono ingraziavels per quel risultato, ed è contento col risultato con le vus che voi faccio.
1: Tutina a la partita al center, oz piars in sez e la regenza, che sentimene dominesce co?
2: E è chiaro, per la partita hai donne, la PPS prende tier ton, poi fa sigir un po' più semplice il lavoro che noi facciamo. In quel senso ci sono due sentimenti che si sono fatti la partita che spero la barriera che sia un po' in clom che ben su dieci anni in tecna una volta.
1: E c'è senno una volta?
2: Ma che tocca noi forse stiamo in tec, noi siamo la grande frazione, forse stiamo in tec l'ovra in tec di plesco per te.
1: Vuol che dici che faccio meno poco per quelle elezioni?
2: No, per in Svezia semplicemente che è stato estremo greve insieme con i candidati. Io credo che l'iniziativa nazionale ha bugi da noi, non ci dà dalla PPS. Eine gerade sperrt in der lauter gerade gut eigens zu spazieren kriegen quattro ons vezzi lo pospai altro svaino sempre mind fa nostro lavoro quale ninze fa allo credo che vezzo in quattro ons pospai altro
1: a propos spiarder a gudinha sin smero sene vos von quattro ons delle selezioni 2022 er wo son alla testa o sin platz du gioca quinzo mina rolla
2: io sa vever fech bain con quelles 2000 vos ni che hai che martina a the play. Ah, quai ei, na per mai gioca quai bucina rola, quai ei. 40.000 vusa in bei risultati.
1: Ose quai, da vosa legislatura, se vus presen a vos in quella, c'hai gevis vais per quella, c'hai specia?
2: Also ich spere schon, dass ich auf einen Konsens gehe, dass die Polarisation schief wie eine Wohnung ist. Ich weiß jetzt auch, bis zu mir das Resultat wird so, dass wir wieder mal das Thema im Zentrum, die Polemik, die ich entschieden habe, die Entdeckung, die sei gerade, ja, dass wir jetzt in der Pläne, ich stehe gut einmal, schliege Zion, in Beinässerli, Kanton, im Zentrum, wobei magari eine politica da parte della polemica.
0: A Marcus Caduff al microfono per Anna Selina Quinter.
3: Las elecciuns der RTR. Resultats, analises e reactions.

0: Ei marciò in sacè che la fendem da sper le elezioni e votazioni e che la fendem da ir stada in il centro da interesse di sport da loccia a scuol da quel da 4.000 personas scibleres scuscion da dei beple en aneidas a vurdar scucciar monorlico gudanea per la seis avla già la loccia grigiun glarunesa sen la mota nalunz sur scuol e anche neda 400 persunas on fac part oz alla edizion da Jubileum Vancions Loccia da Mats ci è stata oz sel programma. Sen la mota nalunze propania festivo durant dus days quel sport da Loccia. Roman Dobler teira bilancia da quella findemda con il trenader dils Locciader Zangiadinese e co member del comité d'organizzazione della festa grigiun glarunesa Jon Fadri Carpanetti. C'è il sis facet.
1: Ma il bilancio è fitch positivo, è che non è un po' di. Io dairi in una festa di bellezza e di stato. Scordo il Cudes, in Svezia, e questo portretto nella televisione, e che. E tutto questo feedback, se non è un ciuff, ben positivo, clare in una robetta più piccina, c'è con la cugina, tu sei, va in ogni robina, se c'è in cinodera del tutto. Ci potessi dire melder, ma. Tot in tot, Kraja, questi sono stati in Vlideran la festa si svelta.
2: I dati in Pacolona, giusto sonda mezzdì, c'è naturalmente 4.000 persone, va un nord all'arena, volen manger tutte insieme l'infra di un'ora, però a Sfens da Lotta ha un'erincletta per qua. E si sa 4.000 persone, si scelta Blersco, son da lunch più, ad una festa grigiuna glaronaisa, hai l'ora dai, mince tanto una colonnetta davanti un stand.
1: Hey, non c'è niente in paese, surprise, ci di niente, proprio uscì blera gli occhi, non avessi aspettato, qua è stato in punti, da c'è la parte, è da dire, per il stand del glaccio, del soft ice, là, è tutto di una colonna, tutto sta nero in colonna, e là non dice nero in giugno, sta tutto, più san precisi va, alti una pezza, e, ma è grazie da qua, là non dice ancora da più in giugno, di per sé, da questo portretto, da bellezza, e. Ier del sport non no è il dretti a godegna per no grigionais e va un po' di torco no sei scrans in centun e eroz qua col sport da cioè crai sì fitch positivo
2: 130 attivi in sonda, era moniata 130 poaps, io e Nil, si è l'età da 9 fino a 15 anni, ci fa un oz domenica qui, per la vancia afflaiata, questa lotta da mazz, da poaps, era una decina dell'ingedina massa, or dell'agna società, ci dice qui della partita, che ha un contante con le prestazioni des più giovani, des futuri sforza, Armon Orlix.
1: Ma è il fitch fino a oss, da qua c'è un avviso, è. Una ha fatto tre sgodegnare e di Blairs hanno due sgodegnare e da questi ci hanno proprio ben cominciato. Sono forse inizio a 4-5 anni di training e sono segno di sgodegnare due. No, flottissimo, uno c'è il. Non è sì del top line, perché era il attivo e ti spiaceva il mangio, fisi questa flotta, fisi stata mo. Vesi un po' di guadagnare uno c'è il di più, ma qua ci ha mossa, l'esadire è stato. I han combattuto, i han.

0: Jan era tacciai a provai, sogno zora bain e i den pa in pucciace, ci non sogno di guadagnare in ocello de più, ma è che ci sono er tutti contenti.
1: Jan Fadri Carpanetti, impressions da quella fin demda da loccia, sen la mota na lunz, vainza er pubblicia sen rtr.ch.
2: Dutch Boat.

Anna, 3 minutes ai Lascatri, su onda il prossimo magazzin con Tobia Faler, siva Lascatri su peila Georgina Yankee. Tot ter quella domenica da elezions e votazions, catezer ter nous online rtr.ch, era in forma da live ticker. Al microfon è sto Sergio Guetsch, giovesce veramente una buona continuazione da quella domenica.

0: las elecziuns der RTR.
1: Al Partia Populier torni la regenza Grischuma, Valerie Favracola o far la corsa. Al Partia Populier guadagna l'elezione del nuovo Parlamento. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni eside già palassa. E la vicinanza da Dalvra o eletta a Manuela Gebert, nuova presidente comunale. Al microfono è il Tobia Faller, Floccia e Sestiers. Valerie Favracola è stata eletta la regenza Grischuma, con ella torna il Partito Popolare si aveva 18 anni la regenza. Favracola ha fatto il 5 il buon risultato, con passa 32.000 voti.
2: Jeder Kandidat vor mir hat grundsätzlich das Feld vorbereitet und hat dazu beigetragen, dass wir als Partei gewachsen sind und entwickelt haben. Voraussetzung für den Sieg heute ist eben die solide Parteibasis, die wir jetzt haben und auch die gute Politik, die man in der Vergangenheit gemacht hat, sowohl auf kantonaler Basis, aber selbstverständlich auch in allen Gemeinden.
1: Valerie Favracola offert Verset Milivus de Pücula Kandidatin des Wertli Barils, Nora Saratz-Cazin.
3: Malik Barella, es ist eine Frau, ein super Job. Ich stehe natürlich, mein Summe in die Gelusa. Resultat.
1: Als quattro co-membri della regenza in uffici sono tutti gli re-elezzi. Il meglio risultato fa Martin Bühler dels Liberals, Hans Markus Kaduff e Carmelia Meissen del Center e Peter Payer dels Sozialdemokrats. Al Partia Populär ist el clear victor dell'elezione del nuovo Parlament, per deder sum al Partia del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas als Details.
4: El cusegon dat in stausch vers le dretja. Bocamoins che 30 giugno del 1927 sauden su entro il dì d'elezione de dots alla PPS. Compriau con le elezioni davon 4 ons e con un plus de 10 seats. E lo è scio ed niev con distanza la più ferma frazione del Cusegron. Sperle PPS ha scenel sverz d'un prein gran plus. El sande niev si anzeds al Parlament e stais co tocca nos dus a contongene scio e la formezia de frazione. Al Gudoin della PPS e del Sverz, was in Donna Kost del Center, del Sozialdemokrats e del Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats e da denieva un 28 seats al Parlament cantonal. Als resten den Ton la zirkumferma Fraktion. Al Sozialdemokrats dombrena un 20 seats, coca in minus de 10 seats, alla PLD piarda 4 seats e vignons in 23. Negina midada ai dauti als Wertliberals che restem vina vontir siatsi zel Cusegrom.
1: La Svizzera dit danà all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milions, con var 54% delle svus. Un clear sci o che do al mudament della legge del servizio civil, con var 53%. Als details o l'Adrianca Martigni.
5: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo e abolire contratti internazionali, ha buonflau in la maggiorità del stanz. Ed ette la popolazione ha la buonflau a vunda sostegn. Le calcolazioni approssimative per tutta la Svizzera mussen, che circa 54% delle votantes e dels votants refusen quella. El Grischun han bien 51,1% di cna. Autre il risultato della midada della legge del survec civil. Tenor le calcolazioni approssimative hanno un conto 3% delle votante e dels votants mes in gie e l'urna. El Grischun han varga un conto 9% sosteneu la midada. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Tona el Grischun sco es in nivel nazional ein bunamein 60% de tutte le persone con dregge de votar ides e l'urna.
1: Dal livello nazionale tornens in Grischum, la nuova presidente comunale di Alvra, o nom Manuela Gebert, la giurista del Cantun Bern abita dal Vagni, ella era l'unica candidata ed ha fatto 332 votes.
6: Ich mache es wirklich immer gleich, wenn ich etwas Neues übernehme. Ich schaue zuerst, was da ist. Ich könnte jetzt nicht ein einziges Thema nehmen, sondern ich lese mich ein, ich rede mit allen und dann schaue ich, wo sind die Prioritäten und was ist als erstes anzupacken oder welche Themen sind als erstes anzupacken.
1: 40 Wurst summides ad otras persumas. Manuela Gebert comenza l'uffici col commenzamento dell'anno 9 e la segue a Daniel Albertin. Era Samuretzen, es quia oz per occupare 9 al presidi comunale. L'Olivia Christen ha la survista.
7: A Samorez andover in segund scrutini per la succession del president comunal Christian Jotienni, che ha demissionà. Da rimpli absolut de 702 vus, Adriano Iseppi fac les bleres vus, 59 an mancà del per guadagnar l'elezion. La candidata Isabel Wenger ha fac 441 vus e Sebastian Banner 320 vus. Il segund scrutini per il presidi comunal de Samorez è il 9 de Fanadur. Oltre da qua, nel plans de migliorare e da adattar la vita in torni lei da Samorezzen faccio naufragi con radon 57% della svus se l'imprima parte del progetto venida refusata. A Tujec completesce Pascal Berter la soprastanza comunale. Ella è stata messa a disposizione nel secondo scrutini ed ha survenito 298 vus, 52 vus venidas ad ulteriori persone. La partecipazione alla votazione è stata a radon 48%. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Ome duas domandas in quest connexen approvadas con radon tres quarts della svurs. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi d'abitar per indigenes ed indigens e la seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baegia. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già dicce il mars passà al progetto. Suenter sur Saisa va la Lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Le votanti e le votantes de Lumnezia hanno approvato il credito de 3,9 milioni francs agent capital, sco era la garanzia de 7,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quae con burmen 59% delle svusstie. Avant aveva la radunanza comunale de Lumnezia approvato queste investizioni con 75 contra 3 svus. La grande somma de questa è in prima parte del master plan intorno al mondo è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica, in attore di arrivare ed offerte da bike. Il votanti e le votanti di Valzampiedra hanno approvato la revisione della planizzazione locale con più due terzi delle svus. La planizzazione locale è uscita adattata alla legge azzurra ordinata. Concret, vuol per esempio dire che zone di Baegiaren vengono riducite, che il costruire verso l'interno vengono promuovite.
1: Erin Otter Centums der Notz Elections Chantuneles et Erin Centum Basilea Champagna ol Grand Victor nom Partia Populär.
7: En il Centum Basilea Champagna Guldonia la PPS in Sitz en la Regenza sin done Kosts del Sverz. Il candidat de la PPS Matthias Licht ja dentant mo facere don mili vus de pli che ses contracandidat Philipp Schoch del Sverz. Uscia torna la PPS entre 4 ans puspe en la Regenza del Centum Basilea Champagna e quella ven puspe dominata dels Burgais. En il Centum Schweiz ne dati beci reduzions delle premies pli autas. Les votantes e les votantes han refusà in iniziativa del Pievel della PS che voleva dischargiare la classe mesauna e quai claramente con 59% delle svus, con quai è il Pievel su andà all'argomentazione della regenza e del Parlament. Tenor l'iniziativa avesse il Centum Schweiz stu augmentar les reduzions delle premies per total di 7 milions francs. Il 2025 è il paia in tot 94 milions. En il Tessin restano ils dents in a causa privata. 70% delle votanti e delle votanti hanno refusato a creare un'assicuranza da dents obbligatorica per il provvedimento di base. L'idea sostenida del socialdemocrat era di evitare inegualità, quelle per tutti l'accesso a trattamenti da dents.
1: Ed alla fine in del sport, Irkul Mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto fermativa a Leongang.
7: Una vittoria doppia per gli mountainbikers francesi ai dai in la corsa dels Omens a Leogang in Austria. André Boisci ha guadagnato avant Luca Martin e l'americano Björn Riley. Per il giovane Boisci è la prima vittoria per l'elita. Mathis Assaro, che revenisce secondo in l'arrivata, ha inizio di squalificia. Ma il svizzero è diventato Mathias Flückiger, con arrivasco Sisavel, era anche nel top 10 e saranga Filippo Colombo sco Ociavel. Il grigion Vital Albin ha fatto rang 13.
1: E dopo se guardenza in cercuccia la situazione del traffico e scuccia che va in avent colora.
0: La meteo.
7: Oggi da maun esidet sulle liefel, su entro mezzo di se formen mince mai nivels de cumulus. Oggi sind sic pliciaut che da maun amo stehen las temperaturas maximales tra 23, da maun tra 25, a scuol se sbastane las da 20, 24, sin 22 grads.
0: Vias e traffic.
7: Sin la via tranter Zernez et Schierf dat impediments de traffic en oma duas direcziuns la region è in accident. E sin autostrada 3 des dovri pazienza tranter Rotenbrunnen e la Pontreiche Nau e il traffic sur Ciargiai drova fina din quart d'ura de pli temp de viadi era tranter land quart de Sargans en direcziun nord stagna il traffic.
1: Ausweise del Magazin der Elektion e der Votation a las 4, al prossimo Magazin es a las 5, todas as resultats cul reactions chatais er online sün rtr.ch. Intentes nia las 4 edisch.
0: Las Elektions der RTR.
8: Udeu, ligeu, aveu ina masseles de vosas emmes dils massetjauns politics en jes cantun ozozail. Pievel dau la risposta cun eleger di ei oz quella partida ca il sulei en su logo caterlija sur tot celles. La partida populara svizzera e la triumfesce sin tot la lingia cun Valérie Favre accolà ca deventa nova cusira governativa del cusè gron stausche la PPS giù dil tron la partida dil center fa il sei de 20 in 31 sits ad aventa la ferma. Iei uras per reacciuns ad analisas specchian les proximas uras. Io son Gheorghine Ianchi. Ciao, benvenuti.

0: RTR VS Radio de lecziuns cun reacziuns et analisas os cun Carmelia Meissen de la partida del Center che è con sias 34 millivus lo è gratis accentata punto vus en amiez sil tierz Platz dils Chun, la regenza grigiuna della Survegno Compagnia Femminina, la prossima legislatura con Valerie Favre Accola della PPS, qua hai un maidau el grigiun che due donne in il medem temps la executiva. Con una nuova persona della regenza, detti ad in qual midada, sia Carmelia Meissen. Con ella a Giancarlo Candinas di Scurio.
1: Carmelia Meissen veni reeligi alla regenza Grigiuna col terzo meglio risultato. Fai contenta, Saume Travan?
2: Io sono contenta come risultato personale, lei è ringraziata la popolazione Grigiuna che ha puspedato quella grande confidenza a me.
1: Qual era quella nervosa data? Ozzon de meo, nieras de vosa ziamnes, era quella von meo, nieras schon. Quanti si gira e so entra la ricerca che tonge da puspei falsi alla regenza.
2: In combatto elettorale io dino una certa tensione se capisce lo è la domenica delle elezioni garanzia data negin d'anton vai o son survenire l'impressione le davose ziamnes che quel se n'uffezzi han propri fagli buona lavoro le davose quattro anzi che quel ven viu rinconosceu della popolazione per cui è la nervosa data mossa stada en in pinleuc ozzon de meun.
1: Ainz d'anton tutina le da che quel combatto elettorale è finalmente vergaus in sabu fegbia placazze in dir canton in da giudia discussions a podi online anstu esser presenz und se in po le da che quios vergau per quattro ans
2: de e minche cas in combatto elettorale quindi ad in temps fec intensivi in in combenza stermin supplementars che vengen vitir vid minche di normal jeden ton è in temps fec andri hand noch in sei en in stretch kontakt con la popolazione in tutte le regioni qua vai scho ciao fec a brosson de leda che nos va in puspeisa concentra sel spensums de minche di che nos va in
1: Schon aus Morgen ist eine Wahl. In der Regenz bin ich deine Mitte. Da mache ich zwei Personen der Partie als Center, dann hier in der PPS. Wie ist meine Tage?
2: Come vien si gira franca da in a certa midada, la midada è sondata entras quai che ha una nuova persona che fa parte da quei gremi da ciun persona da si, è in gremi che si compone da ciun personalità, che hanno differenti derivanze professionali della regione, se capisce è della partita, per fin finale è il lavoro e la regenza, è un lavoro no, che si decide da vardels fatti, per cui non è usato qua e no, che si viene grazie tot.
1: Schon aus dem Rhein, aber es ist die nächste Legislatur, ist gar keine sehr governative. Das ist schon ein Punkt, Carmelia Meissen, wo ich weiß, wo ich in Kalesio s'engagiere, fit.
2: Nous vain in Stradau in ni end lavur in a massa grands projekt in mies departement ja was ich capesche aus fit grand gauche de manaquels vine von nous vain en qual sfida in quel departement se di quel prigels de natir traffic che cresce e quei temas che nous lein chapa en den proade den flabune schligezuns en favor de la population grijuna
1: denton schon grand gauche wieder quella lavur sco così governativa
2: Ja, e minche Kaschlag wesse buone na gacken di dau.
1: E dort bin ich schon am fagin tek, fiasta.
2: Ja, mondo qua in o in tek, aber probabel bu minha bia, minha dich, perciò da me un vai lo vina von con la sessione di Cusei Gron, lo stolze po spai esser sentiau.
0: E se semtia da me un veni sicire un analizzau e discutau da Rudien Vinevon quella domenica delle elezioni. Questa Carmelia Meissen della partita del Center che ha dominato o sia re-elezione alla regenza. Sia partita vendenton bodo d'occupare il sezzo che veniu libers con l'ur candidata Aita Zanetti e la affaccia naufragi. Sco insomma jantir grigiun del sit che il prossimo zons bupli rappresentaus alla regenza ebu Nora Saratskazin, ebu Maurizio Michael, els an ebu Dominiau esco ebu il giuven senza partida. Bot tot las reaktions kun els am fleis del reminent sin nossa pana webshows es munkan tau elas keu via radio. Grons perdiders ot sigir la partida del center kun Kevin Brunolt, il president de la partida del center di Scurinzaluen in Hoica via RTR per udi ceca e eu faleu ter quales elecciuns ven vencesis.
3: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Quai ei ter la dumengia cu grischunas, grischunas han elegiu niev parlament nova regenza, la gronda victura delas elecziuns grischunas ca triumfescias in tota l'India, la PPS ca prende niev plaza la regenza ca deventa cun 31 sits e la ferma partida el cusei gron, la partida ca spardas in tota la l'India, il center. In se buvinius de defender il sits ca venius libers e la regenza del parlament la men spardens sco e schon avon quaterons puspei ulterior sets qualaga sis vignon sin total 28 e ius segund ferma fraktion el cusei gron con mal ca quai fa sur tutta la domanda cei kins a fac faleu ni cei kins a bu fac a si bein sco sur tutta la dreccia cu la PPS. Milena Bassina ha discureu cul president del center Kevin Brunolt.
1: Kevin Brunolt, bence due sets e na trei sets il regente pel center, ce vais fat fos?
2: Ja, sein Busch, nu sein propi fazi cei faleu, aber naturalmen essen zwitsch trumpai. Nu sein kandidau con treis personas, patenier, treis la regenza. Quei bureu siu, nu sots, denus ten mera Deswegen l'analyse che viene ad esser. Ja sai aber die können essen viel contents che Carmele Meissen e Markus Kaduff am facce fe buons resultats. La lavur dis de vos onze venida honorada. De breite zanette vesu di vijau che la domogne sel la regenza che bugartiaus e la ves maritau e per quei e la facce fe bien combat. Ja, naturalmente essens in tec trest che quei bureu si.
1: Alle stessi momenti sono ercols risultati del Cusel Grand, l'opera del Center C-Sets. Schon hai un dì che il Center ha pers?
2: Lei è in trompata per noi che noi siamo in C-Sets per Pauk. Noi siamo una dì nella seconda ferma frazione, aber naturalmente vesu già visiamo ai autori. Ja, qua è us a sia at de nu sta nico zuris codis mera che venze fa faleuce se venze fa meglier is proxim sons aber de cau sono con sono e tres per quals kein el cosel gron che in bovini religi i dat in cinze quals personalmen stunde mal per quals
1: e o se les discussions che la con colleges del partie scu argumentais e che vais per stenzet.
2: Nu stem fa l'analisa, nu stem sigir mera conosse lavure stau es comins con mette si candidaturas con un flac candidaturas che vinza di intern su riscodis tre nostre conclusions per la proxima ga ja su polnel halde che le votazioni nazionali san schon giu e in influenza diretta si risultat el canton grigion delle elezioni. Quella iniziativa de 10 milions ca vin avem mobilizau febiars de di all'urna at forza e pitost di meun de aber nu sten isu riscodis nu sten merace ca nu sven familiar qua vin ades il focus il proxim temps.
1: E in Cina vostra les elezions de la regente deres la forse un po' mema ambizius de cioir con trais candidati.

0: Decideu quei autre e han proprio realizzato Carmelia Mais e Marcus Cadouf con fei buoni risultati ad deplorabile ma in aite zanetti bo. Sa adina e la retrospettiva tre altre conclusioni di aucre di Tom Bucke questa alla felice strategia.
1: Kevin Brunoldi, il presidente della Gronda Spardidra, da quale elezioni che sto definitiv isuls codis ad analisa critic e sassezza la partita del Center. Sper il Center, sperden els Liberaldemokrats Mandats, sperden treis. Quattro avvengono da Nief sin 27, c'è che monta che la PLD è terza ferma partita al Parlamento per depli cifre, analisi, rochade ad una buona adressa per analizzare e approfondire poi i risultati rtr.ch. Noi vediamo in intermezzo musicale, lui udinza in quins era e buoni seguirci quei che hanno preu avon garteggia proprio alla partita verde del Grigion, che è da quella che per sola il combat per il cusei gron che ha messo fino a mira da domenica per sola senza il socialdemocrats fermezia de fraktion dot senza gi quai e gartigiau als verz senza problems. C'è che l'ur presidenta gi è un avon lasciun.
2: Las elezions der RTR. Ci gudogna, ci perda. Yeah.

0: Quai ei RTR la domengia cu grischunas grischuns han elegiu en 6 minutas dati las ciunie e gertigiau la partida verda del grischun a si acina fracțiun ni surven si acina fracțiun el cusegron la proxima legislatura per domenia iez en ciun sit steine cesaris fac a la verda la finala set ella caigia ida quala ga per sula a caccia de vus de buscovon quattrons el tandem culs social demo Kratz. Anita Mazzetta, deputada el Cusei Gron, presidenta el Epica Contenza, che qua è proprio gartigiau, ossa che sa proprio fa lur acna politica verda el Parlament. Milena Bassina discureu con la presidenta.
1: Anita Mazzetta, la verda è in futuro una fermezza da fraczione. C'è la reazione che ce l'ha visto?
2: Ja, super, perché qui proprio sta la fine mira principale che noi veniamo giù, da fa il mainz giù un zetz, o se vengono ci zonzia, tanto che qui vai un zomo po' quintau, noi siamo super happy a venire con tutti i nostri fine mira.
1: C'è Marocco è per un effetto sulla lavoro, c'è vuoi svegliare l'ora entro il Gran Cusal?
2: Qui faccio un obbia, perché ora erano semplicemente parte della frazione della SP, ci scoverzi, vengono un po' proprio in maleggio di noi. Ora sono in una frazione, sono in nostra politica, vengono in conoscenza di noi, scoverzi. E poi vengono a rinforzare la nostra partita fermamente. Io sono anche veramente super contenta con quel risultato.
1: Was weiß der Lunch steht, que es el bet der fair quella fermezza der Fraktion, was er weiß quella scu o que funziono, scu weiß per was la liet de der la vush kandidate kandidates de la verda.
2: Bien quei dine grefte di sente che che sta la regione, aber nu sere nu se schon dus kern presenz, ne tu am ku sei gron ad eu crei nu se in en proud feine bune la vude de vine bune presenza. Quindi egal quel punto. Ma del secondo ne schon ne metz con nostra campagna in texin in campagna Autre, che autre fresche, che da pli d'entesche els giuvens, forse questo è il successo, aber quel vino sa ne stimmer allu alla fin finale, c'è questo als motiv, che noi sa fa, sia, zit.
1: E ella dice, is palura lavorer più indipendente meinsch, c'è saran temas, c'è vus metà giusti mais scoprim.
2: Wir müssen schon wissen, dass es viel importanter ist, wie wir mit dem Green Deal wollen. Wir sind ein paar extrem important, aber es ist wie wir wissen, es ist wie wir es tun. Also Klima ist für uns auch nicht in Themen viel important. L'una zu einem la Midade dell'Energia, per il Klima, Themen sozial sind für uns viel important, l'Egualität. Ich war auch so per il Futur delle Regions de Sanità, Spitals, wo wir in grand Thema. Quello che è importante, aber naturalmente il traffic public, per esempio, che noi nel momento abbiamo grandi problemi con il canton, le Svisnaunkes, questo è già.
0: Anita Mazzetta, il ciao alla testa della partita verde del Grigione in discorso con Milena Bassin, Sinus Marenzi, la farmezia dell'antira Sanastra, El Cusegron, resta quella tutina, scolz de vos, quattrons con total 27 sets, che non semplicemente riperci, autor, set, pils verts, ven pils social democrats. Ostongia un per musica da Basci, ludati la sciun, ludati il magazzin con tot quei Kinds sto savi ot center ca il grigion a elegio.
3: Ich treff den Nagel mit dem Hammer net. Zwei linke Hände bei ungeschickt. Bei mir Bruchlandiges Chappilot.

0: las elecziuns der RTR.
1: Al Grischum Oalet a Valerie Favre-Acola, al Partia Populaire torna a ceva desde 12 ans entre la Regenza Grischuma. Ed el guadagna l'elezione del nuovo Parlament. L'iniziativa contro una Svizzera de 10 milioni ha fatto nevruata e da Samurezzen dopo un secondo scrutinio per il presidi comunale. Mio nome è Tobias Faller, cordialmente benvenuti. Valerie Favre-Acola è stata eletta alla Regenza Grischuma, con ella torna al Partito Popolare da 12 anni la Regenza. Favre-Acola ha fatto il 5 buon risultato con passa 32 mili vusts.
2: Jeder Kandidat vor mir hat grundsätzlich das Feld vorbereitet und hat dazu beigetragen, dass wir als Partei gewachsen sind und uns entwickelt haben. Voraussetzung für diesen Sieg heute ist eben die solide Parteibasis, die wir jetzt haben und auch die gute Politik, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sowohl auf kantonaler Basis, aber selbstverständlich auch in allen Gemeinden.
1: Valerie Favre-Acola ha fatto Verset Milivus de Pücula, Kandidatin des Verts Liberales, Nora Saraz-Cazin.
3: Malik Barella, es um Steuern zählen vor allem einen super Job. Die Stäse natürlich, wir haben die Summe in die Gelusa. Wevel bei der Rivierinregenz, eure Meinung nach überstehen wir, kein aus Podenz essen, super bis in unser Resultat.
1: Al Partier del Center, ho perso zu in Sezi la Regenza Grischuma. Provo de defender el Vava Aita Zanetti.
4: Ich habe das Leben mit dem Blair. Ich habe für die Stadt und Spiel den neuen Kandidaten. Los, wer ist dazu, weil es jetzt senza combatti, qua non si sta giusto né verso la popolazione né verso la partita e per quel serve abbiamo messo a disposizione e abbiamo fatto una prona esperienza che sono uniche.
1: Al meglio risultato ho fatto Martin Bühler dels Liberals, Hans Markus Kaduf e Carmelia Meissen del Center e Peter Bayer dels Sozialdemokrats. Al Partito Popolare è al clear victor dell'elezione del nuovo Parlamento. Perdeder sum al Partia del Center e il Socialdemokrat. Al Giancarlo Candinas, als Details.
5: El Cusegon dat in Stausch vers le Dretja. Bocamoinske 30 Giun del Cinevent Seid sauden su entre il di d'elektion de Dorz la PPS. Cumpriau con les elektions de von 4 Rons, eco in plus de 10 Seids. El oi schoe de Niev con distanza la pi ferma fraktion del Cusegon. Sperle PPS aschenels verts d'un brein Grand Plus. Els han de nie fsianze del Parlament, en steisch got ocke nos dus, a contongene scheue la formezia de fraktion. Al gudoin de la PPS del Zwerz, was in dona cost del Center, del Sozialdemokrats a dels Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seits ed ha de nie von 28 seits del Parlament cantonal. Els resten den ton, la zekonferma fraktion. Als Sozialdemokrat dumbre ne um wen seits, gucke im Minus de Tschun seits, alle PLD piarde 4 seits, a vignon sim venche treus. Ne gine mi dada eid auti als Wertliberals, gerechtem wiene wohnt ich siatzi, zel Cusegron.
1: La Svizra ha dit oz dana all'iniziativa contro una Svizra de 10 milions, con ver 54% de las vus. Un clear scio che duol müdament de la legge del servizio civil, con ver 53%. Als Details ho l'Adrianca Martini.
6: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il dreig d'asil ed abolire contracts internazionals, a buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione a la buon flau a wunde sostegn. Il risultato provisorico della Kanzlia federale per tutta la Svizzera mussa, che circa 54% delle votante e dels votants refusen quella. El Grischun han bien 51,1% dechna. Auter il risultat della midada della legge del survetsch civil. Denor il risultat provisoric han 53% delle votantes e dels votants mes in gie e l'urna. El Grischun han varga 59% sosteneu la midada. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Ton el Grischun sco es in nivel national ein bunomain 60% de totes persones con dreig de votar ides all'urna.
1: Dal livel federal tornens in Grischun a Samurezzen der Ratselektion del presidi comunal. L'odrovo con seguons scrutin al meld resultat ha fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
7: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivu Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partia Next Generation e come membra attuale del Parlament de Samurezzen. Ella ha obtenia 441 vusts. Pel terz candidat in corsa, l'impresario Sebastian Baner occupa 320 vusts. Cici succede a Christian Jot Jenny al timun de la Vginencia de Samurezzen, n'era per quei decis ils 19 lügl. Possibles ulteriores candidaturas pel presidi de Samurezzen pem nir in oltredes fin als 17 giun.
1: Nus restens giust de Samurezzen, loisque ia oz erentia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cula survista.
8: Ils plans de migliorar ed adattar la via in torno al lei de Samurezzen han fatto naufragi, con radon 57% delle svusse e in prima parte del progetto veni rifusa. Con schlargiare e spustar trajekt della via in torno al lei aves la sicurezza del traffic sin quella duis a migliorar e la natura svenir de pli spazi. Il progetto aves in tot 8 etapas e mincina de quellas per drovi in approvazione tras il suveran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra, Emanuela Geberts, la giurista bernaisa che abitesce ad Alvagni, ha assunito 332 vusts, ulteriori 40 vusts e nidas a singulas personas. Manuela Geberts surpiglia ses nuovo uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin che voleva già dar giù ses uffici de presidi il 2024. L'ura nerdentant bec reussì da accettar in successur o in successura uscia che la prolunga sia carriera. Era da Presidenz. Suenter sur Saisa war l'Alumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Il votanze e le votantas dell'Alumnezia approva il credito 3,9 milioni francs agent capital, schuer la garanzia da 7,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quai con bonament 59% delle svustie. Avant veva la radunanza comunale dell'Alumnezia approva queste investizioni con 75 contra 3 svusts. La grande somma di questa in prima parte del masterplan intorno il Mondaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era, in assenza tematica, in tour da river ed offertas da bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Ome due domande in quest connex in approvata secondo un 3/4 della svurs. In domanda è stata da creare una fondazione che promuova spazi d'abitare per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baiegiar. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già da dice il mars passà al progetto. La doma desi osa clare co il svilup del quartier Tirkel doi succedere ed era co la mobilizzazione del terren da Baegiar doi in general vesai ora. Con 69% delle svurs an ils da doma di Gigi alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia a doma di Puspe de pli possibile dats per creare nuovi spazi d'abitar. Fios artificiali dati os pli excepzional ma in acquira. Ils votants e las votantes da Cuira hanno nominato mai approvato in scumon de quels sin il territorio della città. Alla revisione della legge de polizia necessaria hanno 82% delle votantes e delle votantes di Gigi. Organizzatori d'occurrenza spontano tutti a domandare in l'avenir per in Lubiancia persone private d'entant bic. A Spleia sin la via del Pass e Ars ir su entremezzi in auto del tutta faccia sa blessa in agin. In zai survenì il clom d'urgenza curt avant las duas a comunicia la polizia centunala. Ils pompier zain disperzo controlla il fieu. Las duas persunas cherne in l'auto han pu dibandunare duras il vehicle. La via del Pass del Spleia è stata serrada durant in ure mesa.
1: Er in otter sentums deren oz elezions centunelas. Er in Centum Basilea Champagna, ol grand victur nom Partia Populer.
8: En il Centum Basilea Champagna gudogne la PPS in sezza en la regenza sin done costs del sverz. Il candidat della PPS, Matthias Liechti, adentant mofac, eradond mili vurs de pli, che ses contracandidat Philipp Schoch del sverz. Uscia torna la PPS, entre quattro ons puspen la regenza del Centum Basilea Champagna e quella ven puspe dominata dal Burgais. Basilea Citat vuol sco in prim centun svizzer in deduzione da taglia dalla paia, da pli che 53% delle votantas e delle votanze andagli sverde per in deduzione diretta volontaria, vuol dire 10% della paia bruta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riduzire il scas da persone che han debits per via la taglia. En il Centun Schwyz n'ha dati bec reduzions de las premias pli autas. Las votantas ed els votants han refusà ina iniziativa del Pievel de la PS che voleva discergiar la classe mesauna e qua clara mai incontro un 99% de las vuxs, con quai il Pievel su andà all'argumentazione della regenza e del Parlament. Tenor l'iniziativa aves il Centun Schwyz stui a commentar las reduzions de las premias per total de 7 milions francs. Il 2025 è il paia in tot 94 milions.
1: Nos nis del sport, mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto fermativa a Leogang.
8: Una vittoria dobla per il mountainbikers francese ai da in la corsa dels omens a Leogang in l'Austria, André Boisci a guadagnà avant Luca Martin e l'American Björn Riley. Per il giuven Boisci es il in prima vittoria ter l'elita Mathis Sassaro, che revenisco seconda in l'arrivada a Nins di squalificia. Meir Svizzera diventa Mathias Flückiger con arrivarsco Sisavel, era anche nel top ten e saranga Filippo Colombo sco Ociavel. Il grigion Vital Albin a fac rank Traders. En la Formula 1, Lewis Hamilton guadagnà il Gran Premio de Barcelona, quai es es in prim success vid il governal din Ferrari e si accente sisabla victoria in Soma. Hamilton ha distanzià George Russell, il pilot da Mercedes, per 20 secondes ed il campion mondial Lando Norris da McLaren per 24 secondes. Kimi Antonelli, l'autre pilot da Mercedes, che maina vin avanti il classement general, è cruda ora 2 rondas avant la fin cura che l'era sin rang 2.
1: E ora se guardiamo in cerchio la situazione del traffico e scusi che va in avanti con l'ora.
0: La meteo.
8: Era da man spettin di det sulle liv, len prima e anche in pauvels de nivels, durante il disa formen l'ora nivels de cumulus. Les temperaturas maximales en amuste 25 grads, a scuol 22 e da cuira 24 grads.
0: Vias e traffic.
8: Sin la via tranter Zernetz e Tschirf dat impediments de traffic e nomen duas direcciuns la ragione in accident. Se sin autostrada a Tredes dovri pazienza tranter Rotenbrunnen e la Pondraixa nau ai Colonna, gli ad acquintar con fine din quardura de plitem de viadi ed era tranter land quarte Sargans stagna il traffic en direcciun nord.
1: Che costo il magazzin di elezione e da votazione alla Cinch, tutti i risultati con reazioni che teis er online su rtr.ch o es ist la Cinch e dudes.
0: La elezionsgrigione der RTR.
9: Eu deu il quintet che forma la regenza grigione il prossimo squadron svenzadine puspeca via radio movaise schon viu co la regenza se presenta che venne sci femminina sco o mai la fotografia obbligata ed enton faccia in flens in nostra panna web merens magari e per contemplare la garderoba quella che croda si con seu resti bu la nief elegida Valérie Favre accola aber mai a Maraisezio, sono Georgina Janchi, la prossima ora analizzenza, soprattutto la rochanda e il Cusei Gronchalou Mainzal.

0: quai arteria gratstan quart vergaulas tschun.
1: Passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussell Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun, der RTR.
0: El Grischun che Ruschna Viers drec la partida che terlige sur totes ots, quale col Sulei en seu logo la partida populare la gronda victura d'umogna sia candidata e la regenza del Parlament prende la plaza sil tron della pi ferma la PPS propi la gronda victura ots, Giancarlo Candinas.
2: Gie proprio questi dir la linge grazie ma rossi il risultato del Cusei Grond, bocca mains che 30 ciun del Cine Vensez del Cusei Grond sauden su entre il die Direktion der Dotze der PPS, pia els vegnen sin bunament 30% dels seits, cumpriau cu las elecziuns davon 4 onze cu in plus de 10 seits, el es schede nieve con distanza la pi ferma fraktion del Cussell Grond, ad in sa schon resuma a Cinciacca, je sto in gran stausch am virs le drittjots.
0: Tocan de cheu era la partida del center, sin quai tron della ferma partida e la sto puspes, coscione von quattro ons puspes a plimas, at sauda oz definitiv delas grondas spardidras.
2: Senza otter al center, piar de bumo in sedz e la regenza, el zan piar si sedz al parlament, ad ombra non ventioc sedz, en abertutina una seconda ferma fraczione al Cussell Grond, ma tutina san sigere sumaki e in et trumpada per els quei dide dots, in minu Nu sei dauti als Liberaldemokrats e als Sozialdemokrats. La PLD piarda 4 seds, vegnan sin 23, ad als Sozialdemokrats dumbren un 20 seds, quoc in minus de tschun. Die, si dire duas partides cam bodi spät de fa fiastots.
0: La PPS cun distanza la ferma partida su andada dil center sin plaz dus, sin smerils mandats el Cussell Grond sil terz ferma fraktion ils Liberaldemokrats, Sozialdemokrats lus su andan non las duas partides cun en il pleit vertel nom.
2: Die Beine, che ho asci noch avantot ils verts fa fiasto. Zels an den IFC, sez al Parlament, sta isch cotocanos dus, a contongen a schuela formezzi de Fraktion plan prima ga. Insomma, ad els verts sein a schuia e exang de schiferms scholz wertliberal. Zel Parlament Grischun, letz resti nominade mein Wienerwanter, siat sez, scotocan de kern.
0: Il Niev Parlament Grischun se stauscha pia vers drec quella rochada co vesio cula repartizione pa adunna quai merens jedi ne texco questa sviluppescia?
2: Leo hai propi budau in grande midada la quota de donas e vina vontir circa in tirz monte concret ne vende juost dumbal Cussell Grond Grischun 30 donas e da 102 omens toc nos eri 40 donas Al Fazit, schins vuol dir scioia, ina dona de pli alla regenza, denton duas pi pauc al Parlament.
0: Grazie a Giancarlo Candinas, Kamerantik pi ec sagt sin sitz procentuales la proxima legislatura el Parlament Grischun. Schavus leis udi surtut e Kevin Brunolt, il president del Center, quella partida che sauda telas grondes spardidras, ozco el reagesce che gi nus stuem propi isuls codis, esser critics ad analisa propi Kritik nus sets qualantir intervestem flens in rtr.ch sco massa autras intervestas at sco proxim neon en qualura genza sci eudin zelue quala il ciao della partida ca sa fa definitiv festa ots Roman Hug della PPS ceca LG ossa kins deventa e la pi ferma fraktion el Cussell Grond.

0: Il Grischun elegia in nov Parlament. RTR als Resultat.
1: Quals resultats del nuov Parlament sco il Cusegron se mette insieme tot quai venza schon in tec analisau, tematisenza lue un pi approfondeu nos emissions oz la domenica de elezions qualas quazan si gira un tocan las satus merenzon in agassi la regenza Grischun Las elecziuns che instandas cuna scibe tensiun sco de gic, bo pria surtut cuna scibe candidatas a candidats, sco mai no van combateu pils ciun sets spels quater e no fezzi e la ciunavla an prova della PPS da turna e la executiva Gartigiada cun Valerie Favre ancora aber cotuniti al quartet ca bu dominiau, suenter cin leun combat electoral in combat intensiv e ius a fin oz. Cotunitir Aita Zanetti, tir Nora Saratskazin, tir Maurizio Michaela, tir Reto Bott, Gianna Maria Cantiani, ames ansemman lur reactions.
2: Cum passa siat meli du cembusch spli poc ca la nov cernida consigliera governativa Valerie Favre Accola e per la verd liberala Nora Saratskazin de Puntraginia becce gartegea da conquistare ciungiava il sitz in la regenza. Per ella in gi plein emozions cun fech blers patrats ca van trasicea.
3: Da d'una parte appunto volevi unbedingt gratulare Valerie, l'ha fatto un combattimento elettorale gigante, Rella. Sì, è malig per ella, e sono sicura che ella farà un super job e gli stessi naturalmente in summa di gelosa. E aveva il bello di arrivare in regenza, ormai non ho più bestiamo e credo che potremmo essere superbi del nostro risultato.
2: Er bereite Zanetti de Cent e la Fegnamira sta da Clera, defender i terzits di Center an la Regenza Grischunga, mo quella mission e bice gartegeda. Chi Center leva minia bler con tre sits an la Regenza, lascia ella den tant bice valir. Mo i segi da venda lanciata sto Cler chi pudes venir strecci.
4: E credo che fosse stato un sbaglio da noi l'air candidarlo, svesse da zu quel sits senza combatti, quai non fosse stato giusto non verso la popolazione e non verso la partita e per quel serve non abbiamo messo a disposizione e abbiamo fatto una prona esperienza che sono uniche e ora voglio da dire in avanti.
2: Con la candidatura di Maurizio Michael leva la PLD conquistare in secondo sitz in la Regenza Grischunga, senza successo. In una grande sorpresa pare i risultati tanto bici da essere più candidati per Gagliot.
5: Ma qui avevano da spiegare, non erano avuto preparati in quella cosa. E ha dimostrato che Grischun da Lungaggio Italiano ha un interesse a Crin in una candidatura da Lungaggio Italiano. A quei già gli obiettivi che avevano erano partita in quel momento.
2: Erpi candidato indipendente Reto Bott da Schampf ha invece tangia per la regenza. Tuttigna han passa 10.000 persone ai Grischun do la voce ai candidati salvati, cui risultati segi al content, a quel pare da far gusto in da ple.
6: Sì, è un buon cominciamento. Alla fine del squint sto a girare passo per passo e ho mostrato la Ljot chatta per tutto il mio progetto. Also, io ne faccio gusto di essere anche il discorso con la Ljot, di dire fare i miei video, e allora vai le opinioni e allora studio che si potesse fare meglio.
2: I perdidas e le perdidas della corsa per cingiare il sito della Regenza Grischunga parano poi da prendere a moda maniera sportiva la terrada.
1: Il quartet ca bo dominiau e la regenza Grischun in leun combat electoral va fin per els quaterin cun massa experiences e scoi an gic de prendenei eba zanua e sportiv sco nos vengradu deu la contribuzion de Gianna Maria Cantiani per de pli reactions, analises, a massa autor e an qual fotografia an fleis, je vos visites nos in nossa pana web.

0: las elecziuns dar RTR.
1: Al Partia Populär torna cun Valerie Favra cola in Regenze Grischuma, al mel risultato fat Martin Bühler dals Liberals. Al Partia Populär guadagna 10 sets, con 10 sets er l'elezione del nuovo Parlament, al Partia del Center perde 6. L'iniziativa contro una Svizzera de 10 milions eside Gio Palassa e la Ginencia de Dalvra o elet a Manuela Gebert, con nuova presidenta. Al microfono es il Tobia Faler, flot c'è ta glasent. Valerie Favra cola es nid eletti la Regenza Grischuma cun passa 32 mili vus, con ella torna al Partia Populär ziava des do chans enti la Regenza Grischuma. La politica da Tavo o reagia cuor ziava l'elezium cun grandischem plagiair.
2: Zuerst einmal grosse Freude, selbstverständlich, aber ganz realisiert hat man es noch nicht. Wir werden das als Partei mit allen Mitgliedern, Unterstützern und Helferinnen sehr gross feiern. Es ist für uns ein unglaublicher, schöner Moment. Sie haben es ja gesagt, 18 Jahre haben wir gebraucht. Wir sind jetzt volljährig als Partei und dürfen den nächsten Schritt feiern. Und das ist ein unglaublicher, schöner Moment.
1: Im bel Moment ist l'Elektion erstede per Martin Bühler, dels Liberals. Er hat ein Meldresultat, kun passa 42 Millivus.
3: Das ist natürlich wirklich ein hübsches Gefühl, dass man das Vertrauen hat, können gewinnen und auch behalten. Und es ist aber auch eine Aufgabe, die jetzt weitergeht. Und ja, es ist auch ein bisschen Respekt, oder nicht nur ein bisschen, es ist mit Respekt, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Die Leute erwarten das was von einem zu Recht und jetzt möchte ich gerne gut weiterarbeiten.
1: Als Segundmelderesultat offert Markus Kaduf del Center, ansia Kollege der Partia Carmelia Meissen und Peter Payer dels Sozialdemokrats. Dall'elezion del Parlament, ol grand victur er non Partia Populär, als perdeders sum al Partia del Center il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas, culs details.
4: El cusse grand dat in stau schwirs le dretja. Bocamoinske 30 giugno del 1927 sauden su entre il dì d'elezion de dots alla PPS. Compriau con le elezioni davon 4 rons e co in plus de 10 sets. E lo è scioè de nief con distanza la più ferma fraktion del cusse grand. Sperle PPS ha schnell zwerts zum Brein Grand Plus. Els ande nie auf Sianze del Parlament, en steisch got ok nus dus, a contongene scheue la Formezie der Fraktion. Al gudoin de la PPS del zwerts, was in Donner Kost del Center del Sozialdemokrats a del Liberaldemokrats. Al Center piarde si se ze da nie von 28 se del Parlament kantonal. Els restenden ton la zekonferme Fraktion. Als Sozialdemokrats dumbren um 20 Sitz, gucke im Minus de 10 Sitz, alle PLD piarde 4 Sitz, vignons im 23. Ne jene midade eid auti als Wertliberals gerechten wiener wohntir siatzi zel kusegrom.
1: Al Partia Populäris di men al Grand Victor, al Präsident Roman Hug wetze la Victoria schu Opportunität.
5: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
1: Al Partia Populär der Fignosa l'Opposition mit dem Parlament. Quel Partia ist ja Fignosa spürt al Member, c'è der Kompromiss e quello d'essere stier er in Avenir usche. Usche Roman Hug. Ed osse già in sün livell federil. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milions non ho accettato in giumbum rimbomb var 54% di danna. Un clear sci osurnia al mudament della legge del servizio civil con var 53%. L'Adrianca Martin con la survista.
6: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il dritto d'asilo ed abolire contratti internazionali, ha buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a wunde sostegn. Il risultato provvisorico della Kanzlia federale per tutta la Svizzera muossa, che circa 54% delle svotante e dels votanti refusen quella. El Grigion anbien 51,1% dich na. Auter il risultat della midada della legge del survetsch civil. Tenor il risultat provisoric an schon conta 30% delle svotantes e dels votants mes in gie e l'urna. El grigion an varga schon conta 9% sustenu la midada. En il dat l'alta participazione alla votazione de dots. Ton el Grischun, sco es in nivel national, ein bunomein 60% de totes persones cun dreg de vota, ides all'urna.
1: Dal livell federal turnens in Grischun, a Samurezen, der rots elektion del presidi comunel, lo trovo con seguon scrutin, al meld resultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
7: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivu Adriano Iseppi, il prim scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lec con 9 president comunel de Samurezen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezen. Ella ha obtenuto 441 vus. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Banner ha quedo 320 vus. Cici succede a Christian Jotieni al timon della Vginencia de Samurezen, gnerò per quei decis il 19 luglio. Possibles ulteriores candidaturas pel presidi de Samurezen pem nirin oltredes fin als 17 giun.
1: Nus restens giuste Samurezen, lo esque ia oz erencia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen cus details.
8: Ils plans per migliorare ed adattare la via intorno ai lai da Samurezen han facci naufragi, con radon 57% della svusch san ins refusale in prima parte del project. Con schlargiare e spustare trajects della via intorno ai lai, volevin ins migliorare la sicurezza del traffic in quella via e dar da pli spazi alla natira. Il project avesse in tut 8 etappas e mincina da quellas dovra l'approvazione tras il sovran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Gebert. La giurista Bernaisa capitesce ad Alvania a sovrani 332 vus, ulteriore 40 vus e nidas a singole persone. Manuela Gebert surpiglia ses nuovo uffici il 1 de gener 2027. È la sonda a Daniel Albertin, che voleva già dar giù ses uffici da presidente il 2024, l'ora ne ridentant bec riuscì ad accettare in successura o in successura, uscì che la prolungassi a carriera da presidente. Suenter sur Saisa war l'Umnezia d'accordo con las investizions in favor del turism. Els votants e las votantas de l'Umnezia approva il credit de 3,9 milions francs agen capital, schuer la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas, quai cun bunumain 59% vustie. Avant veva l'ardonanza comunale de l'Umnezia approva questas investizions cun 75 contra 3 vus. La gronda somma de questa in prima part del master plan intorno il mondo è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assenza tematica in tour de river ed offerte da bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Oma due domande in questo connesso sono approvate con radon 3/4 delle svurs. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi da abitare per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baegiar. La Vishnanka Burgaisa da Vazza aveva già detto il mars passa al progetto. Doma desiosa clerco il sviluppo del quartier Tirkel doe succedere ed era con la mobilizzazione del terreno da Baegiardo in generale Vesairora. Con 69% delle svurs anils da doma di Gie alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia a doma puspede pi da pli possibile danz per creare nuovi spazi da abitare. Fias artificials da si usa pli excepcional mai na cuira. Els votants e les votantes de cuira non ad mai na prova in scumon de quels sin territori della citat. Alla revisione della legge de polizia necessaria an 82% de les votantes e les votants di gie. Organizaturs d'occurrenza spon tutine domandare in l'avenir per in lubiencia persones privates dentant bec.
1: In otters centums der noz elezions cantoneles in Centum Basilea Champagna o guadagnò il Partito Popolare.
8: Il Centum Basilea Champagna guadagna la PPS in Sitz e la Regenza quai sin doni costi del Sverz. Il candidato della PPS, Matthias Lichti, ha tentato mo facere don milivus de pli che si è scontra candidato Philipp Schoch del Sverz. Uscì attorno alla PPS entro 4 anni puspè in la Regenza del Centum Basilea Champagna e quella viene puspè dominata dal Sburgais. Basilea Citat vuol sco in prim centun Svizzer in riduzione da taglia dalla paia. Da pli che 53% delle votantes e dels votants andagli sverda per in riduzione diretta volontaria vuol dire 10% della paia bruta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riducire il scas da persone che han debits per via della taglia. En il centun Vat veni una paia minimale fixata en la Costituzione. Las votantes e les votants han approvà cun 49% gie e 46% na in iniziativa corrispondente. En connex con l'introduzione concreta dovre tenore cusel da stadi del Vat anche in analisa dels risultats de votazione e tractatives con partenari sociali. Las votantes e les votants han umnadamen rifusà il gebots da lege corrispondenz in iniziativa da lege che voleva Trantarauter in paia minimala da 23 francs per ora.
1: E tu hast guardenza in cercuccia la situazione del traffic e c'è l'ora fa.
8: La meteo. Da maun è per grande parte sulle gifle, da maun è anche qua e la ceierauta, il centro mesdì si forma l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, senza selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 18 gradi.
9: Vias e traffic.
8: In la via tra Zernez e Cirf, dat impediments de traffic in ambedue direcziuns, la regione in accident, e sin l'autostrada Tredes dovri pazienza tra Rotenbrunnen e la Pontreichenau, la ai colonna, e gli ad acquintar con 20 minuti de pli temp da viadi.
1: Ausweis di al magazin dat Elektium e da Votatium de questa domenica als 14 Jun, tuorls Resultats cun Reaktions ed Analyses als Potagler online sün rtr.ch. Was es in alle 6 ed 11 Minuts.
9: Las Elektions der RTR.
10: Kurz unter la Sister, ja in Moment net flatz unter kan us wenn informau der Rudien in ihr Magazin de wart quella Domenica de Lektions de Votations den Bundes 4 Minuten sprenden ils Schinumnai Elefants Platz Meisa par analisals Resultats deklara Victorias naufragis il discurs kun Presidents Presidentas de las Partidas Grijunas grazie unter Cala France Gall. Cantamos.

0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun, der RTR.
1: A cun varga ciuncien scibè candidatas e candidats co e mai canciò metter sin gestes en lur cumins, en lur circuits d'elezion ci cun ambiziuns pi grondes de proprie dominia el Parlament a quera auters per gim da arimna vus lur partida. Dils cena vegni al cusse gron en numerus staide remplazat un ziun e iascia e stande garantida o en viz a valz en qual mi dada da faccia vegni ad anavendi uost el Parlament Grischun. Giancarlo Candinas, merau un pau sils resultats, sils facces, contas novas facces dati?
2: Ai vegni mince cas da un qual nova faccia cusei gronna venda a juost casan son un cevra al circuit de Musté. Tocon che veniva votau al sistema ni eligiu al sistema de Miorz proprio in dominanza del center, ma quei os bopli al cas de nieve e mopli duas persones del center leu e vitir venien ina delle PS sco tocon de cheu e sco nova faccia si Silvio Schmidt della PPS, a Genus Mindele su selva Giuadò a Breuil, no quedat in sets, leu piar del center al sets, num nada mai na Heini Hunger della PPS, alle dentro autor se mese trasen contra il presidente comunal de Breuil, Roman Flip, a De Ayon, al center piar sin sets.

0: Gliene las grandes victuras oz. Plus, tschun, set, sinos, siatze, zel cusei gron. Adesce contonge ella e la formezia de fraktion al cusei gron, da de pli poisa. E jom, per exempel, nu che Caroline Huber fagelse al Parlament Gudogna la verda, mainz an schock giu quera, al pi gron circuit del grejum, 25 politikers e politikers del cusei gron, oin de quera, abe che o dati in qual mi dada, per exempel, tir la PLD, che va da 4 di in 2 sets, Oliver Hohler e Andrea Thür Sutter, a un po' parte del Parlament ne vende uost, se dire ne trompade per els ormanto debo dus no names, Oliver Hohler ed inest aus in persona fit aktiv al cusei gron, kins aude es events, ad Andrea Thür Sutter, oi anteriore presidente della Fiaste de Quera.
1: Per dint on dus plaids del verde ca ugigiau ei, da di persura el combat electorale del a dominiau ei, alu e grad facil sei de dus sin set sits.
0: A quei propi un gran success pels verds els an decidiu, da di la acna voia en quel combat buon semen cul socialdemocrats, quella strategia ves SVI alles couches, zera den tombo, scio che vignen ebbe sin quel siatsets, ed scio che vignen empau onorai per la courage.
1: Giancarlo Candinas, grazie per merà, sin risultati entic o els circuits, nua che si capesce che ha dau e un qual rochade trompada e sin nostra pane rtr.ch venza pinau la carta, nua che vus ves propi isil singles circuits electorals, clicasi su vus vasis subito cicai eligeu en cei circuit saudatir cei partida rtr.ch. Bomo per quella analisa e un per massa autor.
2: Las elecziuns der RTR. Politica sin il punct.

0: En in hoi dati las sat in giplein tensiun s'inclina e cheu via radio nossa rapportazion de quella domenica dat elecziuns, votazions quale stada sot la bicetta della producenta Prisca Bundi. Meu nom Gheorghina Janchi, la sera suenter kil grijun a Eligeu. Fineu esi sigir e un gicbo, leu nu a chi ven fac festa. Surtut Tierels, della PPS, con l'ur nova e la regenza grigiuna Valerie Favre-Acola.
1: Grossi, grossi Freude, selbstverständlich. Aber ganz realisiert hat man es noch nicht.
0: Ja, also nicht die Themen zu realisieren, denn der Prinzess, prendere in conto le gratulazioni a Lucy Capescia in altre riunioni in Austria, no, che le partite si radunano vengono in città lì c'è le plaghe soprattutto nel centro. Con quai essen alla fin punto le sette date in una gala surveste del più importante da quai gi figei in stupenda domenica sera ad una buona partenza e l'emma nuova del lavoro. Ciao ciao, tocca alla prossima.

0: Il di dal RTL.
1: Ot cun ur sin cadisch. Suenter quellas elecziuns è il Grischun Pidrez gavon. El Cusel Gron gudogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz ed aventa la pigronda fracziun cun 31 sitz en tot, so andada del Center che perda 6 sitz ed è segun gronda fracziun cun 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perda in sitz e resta sin Platz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un vegn. Alla Partida Ver Liberala potani sessia sitz. Alla Verda, gudogna un sitz ed ha da nief siat sitz, el Cusel Gron, a cun quei è grondezia da fracziun. La relazione da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS gudogna numnadamein zurtuz in dona quash della PLD e del Center, ed il sitz pers della PS van zurtut la Verda. Danief wessen la PPS e del Center ensemmen denton in a maioritad absoluta, da si sont in vus, as a wessen a schia comandalas fiastas, schelles vignan parina, a votation unidas. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Senter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna con Valérie Favre-Acola. Lezza è elegida, con via ben siameli duoce in vus da pli che las concurrentas Nora Sarazcazin PVL ed Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas egni re-elegi, quei ei Martin Bueller, PLD, col miglia risultat a tots, con 42.299 vus, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen, e Center, a Peter Payer, della PS. E empliras vischnauncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebert, co-presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca bubli candidau. Medel Lucumagn ha completau sia suprastonza con Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Sommerezzi va l'elezione ed in a seconda runda, negindi ils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il second scrutini è ils Genif da Fanadur, Lül. Da votar esi è stau oz. Simpleu national all'iniziativa un contro in a Svizzera da 10 milions fac naufragi a quei tils stanz a ter la populazione con 13 cantons un contro e 54,8% delas vus con inna. La metà della legge da vart il survecce civile è dentognida approvata, lezza con 52,1%. È simple un comunal ai dau votaziuns. Lunezia aus e approvau all'urna las investiziuns in favur del turism, pie concredi in credit a 3,9 milions francs ed una garanzia da deficit a 6,2 milions per la gronda part per l'innovazione nel territorio intorno al mondeun. E las visneuncas da Quira e da Zizers han approvau da scumandà fiux artificials. Schilunge ils temas centrals della domenica da votaziuns ed elecziuns, jeu ge visleun in abiala sirada.
0: La Saira der RTL. Cun sempre Verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun ur sin cadisch. Suenter quellas elecziuns è il Grischun Pidrez gavon. El Cusel Gron godogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz e diventa la più grande frazione con 31 sitz. En tot, so andata del Center che perde 6 sitz ed è la seconda grande frazione con 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perde in sitz e resta sin Platz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un 20. Alla Partida Ver Liberala potani 6 sitz. Alla Verda, Gudogna, c'un sitz ed Adaniev siat sitz, el Cusel Gron, a cun quei è grondezia da fracziun. La relazione da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS, Gudogna numnadama in zortut sin dona quas della PLD e del Center, ed il sitz pers della PS van zortut la Verda. Daniev vessen la PPS e del Center ensemen denton in a maioritad absoluta, da si son tim vurs, e se vessen a scia comandalas fiastas, scelles vignan parina, a votation unidas. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Senter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna con Valérie Favre-Acola. Lezza è elegida, con via ben siameli duoce in vus da pli, che las concurrentes Nora Sarazcazin PVL e Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas e gni re-elegi, quei ei Martin Bühler, PLD, col mil resultat a tots, con 42.299 vusts, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen e Center, a Peter Payer, della PS. E empliras vischnauncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebertsch, co-presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca publi candidau. Medel Lucumagn ha completau sia suprastonza con Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Somrezzi va l'elezione en ina seconda runda, ne gindils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il secund scrutini è il Genif de Fanadur, Lüll. Da votar esi è stau oz. Simpleu nazional all'iniziativa un conto in Svizzera da 10 milions fac naufragi a quei tils stanz a ter la populazione con 13 cantons un conto e 54,8% delas vusts cun inna. La metà della legge da vartel survec civile è dentognida approvada, lezza con 52,1%. È simple un comunal ai dau votaziuns. Lunezia aus e approvau all'urna las investiziuns in favur del turism, pie concret in credit a 3,9 milions francs ed ina garanzia da deficit a 6,2 milions per la gronda part per l'innovazion nel territorio intorno al Mundeun. E las visnauncas da Quira e da Zizers han approvau da scumandà fiux artificials. Si lungi il tema centrals della domenica da votaziuns ed elecciuns, io già visleun in abiala sierada.
0: RTR Vita e Creta.
2: Mintgi nascen a Fons, si in Tirmon. Color mummas vignen accompagnadas durant la nascienza, sa se differenzia da Tiara ter Tiara.
3: Im Morgen ist das Poppy geboren, also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Wellen gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus und das ist mega, ja schon. Schon ein bisschen zu romantisch zum Wort sein.
2: Quella nascienza spalamara in Mexiko è mo inna delle esperienze che le tre spindrere che vengono a pleite in vita a Creta an faccia e l'exterior. Non so dien da tradizions e da cominanzas sur confin, ad è c'è che la Svizzera se vessen prender da d'altre stiaras. In cordial benvegni favus Claudia Catoman in a biala domenica a picca vus da Kleisle missione.

0: perdida.
1: La renovaziun d'ina baselgia, boda pli venditas da dumengia, scamonda fazzaleda ciao alle scolas el Cantun Sangall e caprutas en stadions da Balapei.
2: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: La baselgia cattolica de Savgien vegna restaurada. Suenter la restaurazione, due denton burestati ir survecs divins. El futur, due è esser possibile de fa yoga ni series de films en baselgia. Armin Spescia, che è da pi inon president della commissione della restaurazione della baselgia, ha definiu con sia commissione ina visiun.
3: Nus lenus bussen ein Bagage, da sind die Knie auf Kalur, aber auch wenn ein neues Finastre, das nus lenus an der Vase entsetzt, sich ei, als Generations Venientes, per in Autor die, wer eine Kuminanz an der Baselge.
1: Bia venia resta scogliei, es uenter la restauration.
3: Quins venien in Baselge, ti miras an adine an der Vase, gli altar, leus abege la part cristiana, leus abege la part da Messa. Nus venn scost isa meines lu, meres en conta la lautia. Leu dati scola la part pi profana, leu quintens fein in a preit, che ti sas forse scha in film in a sera, leu duei essere forse in concert, ca leu bupli de von, ca leu en amiez. Nus quintens metteren in plinceu de len, quinsa e stadium pleu, ne fa yoga, ni fazie culza fons, ni di rest il patrat che la baselgia cristiana ha, il patrat de cuminonza. Nus lenz ve viver cuminonza sind duas modas.
1: Per venire in una buona sligazione en totes gruppas d'interesse venides envidades. Il proiect costa 1,7 milions francs.
3: Schins patratje vi nevon drovi, eh? Quei platz che nus figien è in platz de cuminanza. Also questo essens in a parte, quei che nus figien, essens forse fa en in a halla, nien in a garage. Aber quei spazi sci bialz, nin in a baselgia scienz c'è bi. Per quei credi u gie, e drova che nus scafin possevla daz per quella cuminanza profana che autre leut sassen tu pa leu a fatz c'è niev, in diever niev. Quei vuol di l'investizion da din coma siat milions ven tota nina schlargada al diever. Quei è per mei fetch positiv.
1: Las lavores enceven lauteron su enter pastjes. Negina gli sverda per da pli venditas da dumengia. Il cusel dil stanz a dietch na ad ina flexibilizzazione delle ures da vertura da stizunz. El ei buon traus al sbots dina lege corrispondente a vol scia eitir quattr dumengias da vendita ad on en Svizzera. In allianza della dumengia da cuseliers alla pies, dils verz, dil center ad alla PPS an Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la senadata dils employai a risguardi bo decisions politicas ai num da quella vart. La maggiorità del cusel del Cantun Sangall ha approbau in mozione che venia ve per conseguenza in scamonda fazzalez da ciao per scolastes. Impulse è stau in cas ad Eschenbach nur che la scola leva pleda in a scolaste con fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co members il cusel del Cantun inoltrau in emozion. E la legge dalle scuole popolari due vignis comandau da portare vestius ni simbols religius da personas d'instruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Usa il cusel del Cantun su enter lunga debatta approbau in emozion. La regenza sto e lavora in adattazione dalla legge. Tutti tre stadions da Balapei al Mexico, che vengono dubrai al campionato mondiale da Balapei, hanno in caplotta, sco cat.ch scrive. Ine delle caplottas, al stadion dels Aztecs a Mexico City, c'è di a scipincia che la agi plaz mo per dus beuns da stein genuglias. Ella se samfla da tir dalle cabines dels jugadurs, ed è a scia contongibile per lez avon a suenter il giuc.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Egli è un fenomen. Il principe Pignet è da pli che mo una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomen literar. L'ovra è venida traslatada in Sistien a giocci differenti lungaggi a dialects. Mo dalla Bibla dati da pli translazions. Ne rasuras che il principe Pignet vinta matisaus el plet s'invia. A quei da Alice Cune, che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuola.
2: C'è inutile conoscere la storia del piccolo Prinzi, di cui spiccia non min dell'asteroide B612, che viaggia di un pianeta cielo ed osserva quanti strani c'è cresciuto sono. In tanti cresciuti vede contemplante un disegno, un cappè, vede l'el un elefante che desnutra vus di una boa. La fantasia del Zufanz non conosce mai in giunti confini. I vezzi in roba che non vezzi anche più. Da cielo a varci stanno a mince tante per serare il zolz perché altro non esiste più. Una giada ne ho vato a parco in una mattina da tre anni e la sa topata sotto il sentimento da nodar. C'è risata ce n'è dat, vede scusi in clea, con vero qui smantunini in mezzo al pra ci creiva da una nervisa. Serare il zolz davanti alci e creerci non esiste più. Claro che fa mince tante il scresciuts, ma per Zufanz è quella realtà. E se forse per vita qua ci desusce importante a non mans di nervis e di dotters, ans da qua per l'impressione di esister? Il piccin prinzi incontra a differenti persone e creature senza sviadi e bleres di quelle senza levgiades da ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa d'otters. Alla fine è qui in cun ci ti svezza. C'è fus il rai, c'è non is vis, c'è non ves in cun per regnar. E fus il vanitus den da ses nom senza admiratur. E c'è importanza ves la volp, c'è il piccin prinzi inutile ves fat nir cuncia. In fond es la domanda, existe alci besulet o dovra ira d'otters? O della psicologia assaia quanto importanti des de poter nir vis, de nir dudì, oppure de nir badata din cinotter. Nos vis-à-vis dvainte la perduta per nos existenza, nos essere e nos istorgia. Suvent vainte fatta visa al cinno che nos ves nu vezzain. E l'ora fai simplemente il bain de quintar, de partir che ce no vain fat e de davare a mis ci sanci ce no esen. Ce fissna besain ces. Mince tan crai aina però er de puder zupentar als se non un quintain nulla un non mo sain ce cins preoccupa. Serar il zöls e l'ura non existe. Mo se simpel non es a pusco cresciu. No portani no nos istorge. In nosa postura, in nosa expression, ant in nos öls. C'è paradox. Non uns podain zupar e di stess non in a suvent navis. Es un giuro che il piccin prinzi vete es tot. Forse perché c'è l'ein preis alci importante la volp. Is vete bain becul cor. L'essenzial is invisibel pel sülz.
1: Il pleiz in via da Alice Cune che vus am fleis e la quotidiana da vendergis nis in play RTR.

0: Suenter nos emission da Vita e Creta vai vina bond cugl arch musical, a quale dedicaus il secund projekt da School Classics.
1: Ein avis la prüme ha da la chance da cantare insieme con un orchestra. Quei schon fatte impression questo tutti noter cantare. Lui è una quantità più grande, è ancora più grande che qua ci si usa e qua c'è una tutta un'altra dinamica.
2: A me piace il touch e è da 102 anni e cambiava plagia e è d'ervo lì a sentire una volta con Martin Zimmermann.
0: Tocca alla fine di maggio Martin Zimmermann staus il dirigente del cor del progetto che meina in Pauksgis in tribuna da Carmina Burana, da Karl Orff. Il menader musical dels concerts finals è Urs Leonhard Steiner. De plü de persunas involvadas, ed è in qual tun de quella grand ovra, gist su enter las nov. En vita a creta de dots venus udiu tres spindreras, allur experiences che las andrem nau al Mexico, a Guatemala ed ad Uganda e l'Africa. Mo quais insomma veniuter quei de di a l'uvra el exterior? Mirja Berweger, per exempel, raquinta.
3: Ich habe insgesamt knapp eineinhalb Jahre in Uganda gelebt, habe dort mit meinem Mann zusammen für eine Hilfsorganisation gearbeitet und habe gefunden, wenn ich schon mal in so einer ganz anderen Kultur bin, möchte ich auch meine Hebammenfähigkeiten noch erweitern und unbedingt auch so Erfahrung sammeln.
0: Sein rtr.ch ein Artikel mit dem Titel «Drei Spendreres, drei Spajais, drei Kulturen» Zwesus e-leger, kakukwe stautir Anna Brandun, che stade el Mexico, a schocca Melanie Weber e venide qualaga a Guatemala. A leon flese in Cines fotografias dil temps che las tres dunas an passantau visur mar. Quasi stau, de nus, per vus, io son Claudia Catomen, mina vone in abiala domenia, sin su di.
4: Vita e Creta.

0: puls de la musica svizzera.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventa un grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna d'art.
1: RTL, perché la musica è da casa.

0: Proverbis. Matans senza matuns es scona joppa senza bacuns.
1: La chanson de Stadt.

sentiment ci strenge la gulle e non lascia gridar. Intanto gli esperti, questi, sezzano intorno a me.

In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Es di squarra ir da d'autos novs ci coppen bler più plan da meldra scolazium pels vels e pel ofant da test psicologics per managiuns da palottis vidavellos da placats ed acciuns. In avò es restà sulla via un flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu scher svelta volta nos bet o vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es restà

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vos caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lo morì. Oggi vos caras steulas, a mia vis, vos che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vos contemplà, ci lai con tanta gloria vos terlegià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, a è mio, Dio.

bel per discurrir, per discurrir. Nu fuss questo un guata, ma son solo eren c'un po'. Ed en di stüve de guardo, si s'approsmavan las buocces.